0: Sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre bazzicato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone, sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
1: Perché no? Hai provato?
0: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
1: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
0: Certo.
1: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
0: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi, o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
1: Quindi da fisio animatore in questo caso.
0: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
1: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
0: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
1: E ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi, che è a tema strappo.
0: Sì.
1: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
0: Sì.
1: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, a sopportare o supportare uno sforzo, uno scatto.
0: Allora, è un tema molto, molto complesso, quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
1: Durante l'allenamento?
0: Anche dopo, soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio e potassio, quindi c'è tutto un tema
1: un
0: di minerali.
1: Molto,
0: è complessissima la temperatura, perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
1: c'è rigidità,
0: esatto, più c'è un'incidenza. Però, tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni, che quello è un grande atto di prevenzione.
1: Sì, e anche diciamo di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
0: certo,
1: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
0: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
1: Anche per i non sportivi, lo diciamo anche per chi ci ascolta, appunto.
0: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone. Il calciatore amatoriale, che è comunque, oggi si usa la parola brutta, core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che, poi il professionista è quello che ci fa un po' da spot, ma noi lavoriamo tanto,
1: certo,
0: con queste persone.
1: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 23, hai fatto parte dello staff fisioterapico grigio-rosso.
0: Sì.
1: Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
0: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
1: già abbiamo invertito il sistema.
0: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto
1: il momento più bello, sognato dopo, da chiunque,
0: dopo
1: penso.
0: 26 anni. Quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
1: Immagino.
0: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
1: Stavi male tu.
0: Noi tutti ci telefonate, cioè, perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
1: Certo.
0: Quindi, quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, sì. Però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo. Cioè, noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
1: minuti. Per un momento.
0: E lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
1: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però voi avete fatto il possibile e farete il possibile.
0: Certo, anche dopo, diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
1: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
0: Assolutamente, questo è un tema. La precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
1: Infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una richiesta, una domanda, diciamo, maggiore di prestazioni.
0: Sì.
1: Senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
0: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34, o anche per quelli più dotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti, ci sono
1: con pochi tempi di recupero,
0: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate, e fuori camera dicevamo i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura, cioè, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè, noi, come avevamo detto prima,
1: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
0: per
1: avere
0: poter avere i legamenti da atleta. I legamenti, certo, sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo, che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere, diciamo, più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
1: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortuni o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto uno a uno in questo, la persona?
0: Conta tantissimo, perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che lavorano uno a uno con l'atleta, perché l'atleta solitamente è in campo, solitamente è circondato dai professionisti. Quando è sul lettino è con noi, quindi molto spesso ci sono confidenze, a volte si va al di là dello sport.
1: Cioè, la sfera personale.
0: Sì, tanti pazienti o anche tanti giocatori ti raccontano anche dei loro problemi. Quindi il rapporto è fondamentale, e con i giovani c'è davvero un rapporto speciale, anche perché loro, soprattutto negli infortuni, magari non hanno l'esperienza che possono avere giocatori più evoluti, quindi si affidano totalmente. E oggi è davvero poi importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce. Quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo, e questo è uno dei pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, sì, un mese di ripartenze.
0: La prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca dove...
1: Forse anche estetica, mi viene da dire.
0: Esattamente.
1: Mi aspetto in 3 mesi di diventare,
0: esatto, perché poi,
1: statuario.
0: Esatto, oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie.
1: Inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
0: C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione, quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente, e darsi obiettivi a step, minimi. Comincio a correre, faccio mezz'ora, vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per te, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un appannaggio
1: va super di moda,
0: va super di moda soprattutto su quarantenni e cinquantenni che magari sono 20 anni che non fanno più niente. Anche qui agonismo, subito la voglia di vincere tornei, bisogna andare per te e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le anche.
1: Famoso stretching che viene ignorato.
0: Stretching, che poi ci sono anche tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: E torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che non è la, non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre,
0: assolutamente, tutto quello che c'è dietro,
1: a tempi più lunghi.
0: Esattamente.
1: Io ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai raccontato la tua professione, la tua passione e l'importanza di prendersi cura di sé,
0: assolutamente,
1: con i giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi, trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Un'epoca di grandi regine.
1: Alta moda e anni 30.
0: Di Lorenzo Bocchi.
2: Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale seducente ammagliatore, nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella

La storia non è fatta soltanto di guerre, fucilazioni, processi, catastrofi naturali, avventi e cadute di regimi, rivoluzioni, persecuzioni, epurazioni, scandali, lacrime e sangue. Si compone persino di canzoni, di manie collettive, di mode. I famigerati anni 30, quelli delle ricadute della grande crisi di Wall Street, dell'irresistibile ascesa di Hitler, dei sogni abissini di Mussolini, della guerra civile spagnola, dello scoppio del secondo conflitto mondiale, sono nel nostro tempo di inflazione più o meno galoppante ormai rivalutati nel passato vicino e lontano. Così, di quel decennio tormentato e insanguinato, rispolveriamo capolavori di grandi sarti parigini e rievochiamo gli artisti, gli illustratori, i fotografi che hanno messo in scena l'alta moda, come Christian Bérard, Jean Cocteau,

Il 1929 aveva visto il crollo dell'economia capitalista sotto gli effetti del venerdì nero, del 24 ottobre, ma anche la scomparsa di due grandi figure, Sergei Diaghilev, il cui funerale era stato organizzato a Venezia da Coco Chanel, e il celebre mecenate, arbitro di eleganza della Belle Époque, Jacques Doucet. La cavalcata che in 10 anni porterà dalla fine degli anni folli alla nuova carneficina coinciderà, per uno stravagante contrappunto, con il periodo più sofisticato e raffinato della haute couture parigina. Come durante i successivi anni neri dell'occupazione tedesca, i parigini non avranno mai tanta voglia di divertirsi, di stordirsi, di dimenticare la tragica realtà quotidiana, così tra il 29 e il 39 il frastuono e il disordine ambientale hanno spinto le eleganti a drappeggiarsi di abiti evanescenti, di romantiche trasparenze, di vertiginosi déshabillé, a sottolineare la loro femminilità, a distanziarsi dalla cronaca quotidiana.

Ai treni popolari che trasportavano i lavoratori per la prima volta in ferie, alla scoperta del mare e quindi alle spiagge ormai infrequentabili, esse hanno risposto preferendo i campi di sci tirolesi. L'Austria dell'Anschluss esercitava su di loro una perversa attrazione.

1930, la nuova moda getta le ortiche, le semplici e corte sottane alla garçon, proponendo modelli che mettono in rilievo i volumi anatomici, giocando sugli effetti di sbieco e sul drappeggiato. Jean Lanvin crea le fluide vesti neoelleniche in crepe e in jersey per Amphitryon 38 di Jean Girardot, che 5 anni dopo tornerà con La guerra di Troia non avrà luogo. È un sistema come un altro per scongiurare il pericolo ritirandosi in un universo mitico di pace antica. Tutta la Francia canta con Lucienne Boyer Parlami d'amore e danza la rumba. La voce conturbante e le gambe voluttuose di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro sconvolgono i collegiali e gli altri.

1931. L'esposizione coloniale che ottiene un grosso successo ha un padiglione d'alta moda. Il cinema tedesco offre l'opera da tre soldi e ragazze in uniforme. Quello francese, il Milione di René Clair e La Chaîne di Jean Renoir. Il nuovo Charlot si intitola Luci della città.

Sonia Delaunay smette di concepire abiti per dedicarsi esclusivamente all'arte. L'importanza delle maniche e delle spalle fa apparire la vita più sottile e i modelli da sera hanno generose scollature sulla schiena.

1932, la crisi economica che non finisce mai. A Washington gli ex combattenti disoccupati marciano sul Campidoglio e il maggiore che li firma con i suoi gas lacrimogeni e i suoi carri armati si chiama Dwight Eisenhower, favorisce il successo degli abiti pratici e sobri, cioè l'avvento di schiaffarelli e di Chanel. François Mauriat pubblica Nodo di vipere. Gilles Romain comincia la serie degli uomini di buona volontà.

1933, mentre la Germania prende il suo volto nazista, Roosevelt abroga il proibizionismo e lancia il New Deal. Marot ottiene il premio Goncourt con La condizione umana e la Francia è scossa dallo scandalo Stavisky. La volontà di semplificazioni porta Elsa a disegnare i modelli sirena, né corti né lunghi, che non sono più quelli da giorno senza essere quelli da sera. E Coco Chanel lancia il suo tipico tailleur.

0: 1934, nell'anno dei lunghi coltelli in Germania, dell'assassinio del cancelliere Dollfuss a Vienna e delle truppe italiane fatte schierare al Brennero da Mussolini, dell'assassinio del re Alessandro di Jugoslavia a Marsiglia, dei grandi processi a Mosca e del Nobel a Pirandello, Lucien Lelong crea un dipartimento di modelli d'edizione, con abiti confezionati in serie limitata, meno cari di quelli della haute couture, è l'antenato del nostro prêt-à-porter, la manna dei grandi magazzini.
1: I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old

1935. Mussolini regala al re Vittorio Emanuele la corona di imperatore d'Etiopia. Il Giappone riprende l'avanzata in Cina. André Citroën muore rovinato. Alla sua prima traversata, il transatlantico Normandie conquista il nastro azzurro. È il trionfo dello stile neoclassico nei modelli di Alix e di Madeleine Vionnet, mentre il centro di gravità dell'alta moda parigina si sposta da Rue de la Paix a Rond-Point de Champs-Élysées.

1936, il Fronte Popolare porta la sinistra al potere in Francia, la Germania rioccupa militarmente la Renania, si crea l'asse Roma-Berlino, Edoardo VIII d'Inghilterra abdica per amore. La guerra civile spagnola porta a Parigi molti profughi, tra i quali Antonio del Castillo, che entra da Chanel, e Cristobal Balenciaga, che fonderà l'anno successivo la propria casa di moda.

1937. I due giganti, sovietico e hitleriano, si affrontano sulla collina del Trocadéro all'esposizione delle arti e delle tecniche, nella quale Picasso espone Guernica. I fascisti della Cagoule fanno saltare due edifici della Confindustria a Parigi per far accusare dell'attentato i comunisti e assassinano i Rosselli. Cronaca rosa. Il guardaroba di Wally Simpson per il matrimonio con il duca di Windsor nel castello di Condé in Francia è ordinato a Mainbocher e a Schiaparelli.

1938, il 13 marzo, le truppe tedesche entrano a Vienna. Hitler reclama i Sudeti, Mussolini, Nizza e Savoia. Daladier e Chamberlain incontrano il Duce e Hitler a Monaco e tutti si illudono che abbiano scongiurato la guerra. Chanel lancia lo stile Zingara con modelli da sera multicolori, mentre Schiaparelli imposta tutta la sua collezione sul tema del circo. Parigi riceve la visita dei sovrani britannici. Per la regina in lutto, Norman Hartnell riprende con successo l'uso antico delle gramaglie bianche. Gino Bartali vince il Tour de France. Marcel Carné gira Porto delle Nebbie e Hotel del Nord.

Il nostro viaggio termina nel 1939. Il 28 marzo di quell'anno Madrid si arrende a Franco. La Cecoslovacchia, già smantellata, diventa un protettorato tedesco. La Francia e l'Inghilterra garantiscono le frontiere della Polonia. Il lunedì di Pasqua le truppe italiane invadono l'Albania in attesa che Parigi e Londra dichiarino guerra alla Germania. L'intera estate si sono susseguite a Parigi le più folli feste, come quella del circo organizzata da Lady Mandel e quella in maschera del conte Etienne de Beaumont. Ma ormai è arrivato il tempo delle scarpe con suola ortopedica, di legno e di sughero, dei tessuti fatti con la caseina, delle carte annonarie, dei taxi a trazione di gasogeno e di gambe.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: E noi di Restate in Italia, che ogni sera a orario aperitivo vi portiamo a spasso per le regioni italiane. Beh, noi amiamo tantissimo la natura e ci piace sempre andare in giro per conoscerla di più. E oggi vi portiamo in un posto, in una regione che ne ha tantissima. La regione, la nostra destinazione di quest'oggi è il Trentino Alto Adige. Siamo in provincia di Trento. Vi facciamo conoscere l'Edro e la sua valle e il suo lago omonimi con una ledrense doc che ci accompagnerà, Stefania Rondena. Buonasera Stefania.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, ho presentato bene, è vero che il vostro è proprio un posto dove ci si immerge a 360 gradi nella natura?
2: Assolutamente sì, qui dalle montagne al lago è una vera e propria immersione nel verde, nella natura e nell'azzurro incredibile delle nostre acque.
1: Le vostre acque, è noto il lago di Ledro per essere anche uno dei laghi più puliti, più limpidi del Trentino, giusto?
2: Più puliti, più limpidi sicuramente, ma anche meravigliosi per poterci fare il bagno. Quest'anno, grazie anche alle temperature che sono arrivate elevate pure in Trentino, ci ha permesso di fare dei bagni stupendi con un'acqua a 24-25 gradi, quindi assolutamente un lago non solo bello da vedere, ma anche in cui immergersi.
1: È bello perché noi nel territorio italiano, insomma, lo raccontiamo molto spesso e voi ne siete sicuramente, insomma, un fiore all'occhiello, e raccontiamo proprio una natura dove ci si riesce a vivere, non si guarda semplicemente da una vetrina, ma si vive a 360 gradi. Nel vostro lago ci si immerge ed è possibile anche praticare tantissimi sport per vivere il lago ancora di più.
2: Assolutamente sì, tra l'altro io sto rispondendo al telefono proprio da casa mia, che si trova immersa nel bosco poco distante dal nostro lago, quindi se guardo fuori vedo appunto i nostri meravigliosi boschi.

0: Di larici, di fagi, che in questo momento ci stanno veramente regalando un verde stupendo. E quindi sì, tantissimi sport, mi ricollego a quanto dicevi tu prima, dalla canoa, la vela, il SUP che sta andando tanto negli ultimi anni. Quindi tanti sport collegati proprio all'acqua, una valle estremamente sportiva. Io, ahimè, sono un po' l'eccezione, la pecora nera della Valle di Vedro, però devo dire che qui la popolazione, è, infatti anche secondo le statistiche, è una delle popolazioni più sportive d'Italia, quindi tanti sport di acqua, ma tanti sport anche fuori dall'acqua, quindi dalla corsa in montagna, le bellissime passeggiate, l'arrampicata e chi più ne ha ne metta veramente.
1: E comunque un posto, non sei l'unica pecora nera per quanto riguarda lo sport, un po' mi ci metto anch'io, ma sicuramente anche qualcuno che ci sta ascoltando, però ecco, camminare a piedi sicuramente quella è una cosa che possono fare tutti quanti con estrema facilità e disinvoltura, e anche da voi è così, nel senso che è possibile fare bellissime passeggiate per immergersi nell'ambiente circostante, nel verde circostante e nell'ombra anche.
0: Confermo che anche le pigrone come me, i pigroni come me possono trovare un sacco di beneficio nel fare veramente una passeggiata nel silenzio, accarezzati veramente dal rumore del fruscio di queste foglie meravigliose di cui vi parlavo prima.
1: È un modo per godere dell'ambiente circostante ed è un modo anche per respirare aria pulita e aria della natura. Stiamo parlando di Ledro, che comunque indica naturalmente il comune, indica tutta l'area circostante, che è fatta diciamo in

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La storia di Claudio Baglioni è normale e magica come una sua canzone. Perfino il cognome è abbastanza scontato. Non ha voluto saperne di dare retta a quei discografici che lo consigliavano di trovarne uno a effetto. A lui, Baglioni, piace. Baglioni Claudio, nato a Roma il 16 maggio 1951. Un diploma da geometra nel cassetto, l'iscrizione alla facoltà di architettura. Per vocazione sceglie di progettare non case ma canzoni. Figlio d'arte? No. Viene da gente comune. La mamma, Silvia, si ingegnava da sarta. Il padre, Riccardo, era un maresciallo dei carabinieri. Da lui Claudio ha preso, da bambino, il gusto del racconto. Stava ore ad ascoltarlo. Parlava di sé, del periodo passato a fare il contadino in Umbria, tra viali e campi ben curati. Gli raccontava anche il presente, una cronaca di avventure da guardie e ladri. E il giorno che Claudio, nell'appartamentino popolare di Centocelle, gli confessa la sua scelta, «Ho deciso, il mio domani è la musica», lui lo guarda pensieroso, ma non gli dice «lascia stare», né l'ostacolerà mai.
1: Con ti ricordi mi gravamo come due fiali.
0: E poiché l'amore costituisce il pane dei poveri, a 22 anni Claudio Baglioni regolarmente approda al matrimonio. Sposa Paola Massari, che ha una fede incrollabile nel suo uomo, non ancora consacrato artista.

A completare il ritratto di famiglia, nel 1982, è arrivato Giovanni. È col suo bambino che Baglioni trascorre ogni minuto di libertà, affascinato dall'euforia dei suoi sorrisi. Anche con la paternità, confessa, tante certezze vanno in fumo. Un figlio non è soltanto sangue del tuo sangue, è di più. È un mondo nuovo che si aggiunge al tuo mondo. Un figlio cambia tutte le prospettive. Inizia a correre su un'autostrada parallela destinata ad arrivare.

0: andare più lontano.
1: Per ora mi accontento di intrufolarmi nei suoi capricci, di esaudire le sue curiosità. Una volta mi ha tenuto mezz'ora al telefono, era solo per farmi sentire che avevi imparato a fischiare. E per rispondere ai suoi perché, trovo pensieri nuovi. A volte mi scopro a guardare al domani, e non è mai il domani che vedevo prima. Insieme, loro due vivono sempre in un paese dei balocchi. Seguire passo dopo passo Giovanni è inebriante. Inebriante come scrivere un nuovo brano.

La voce di Baglioni si affievolisce, è lontana. Lui vuole ritrovarsi tra i fogli delle sue 160 canzoni, contemplarsi, riavvertire le prime emozioni di autore. Ecco, il ricordo torna vivo.

È l'anno del suicidio di Luigi Tenco, simbolo del malessere sociale dell'Italia del boom. Anche Claudio Baglioni, cresciuto in Borgata, è un disadattato dal sorriso difficile. Le parole, dette con toni ispirati, sono intervallate da lunghi silenzi. Mi chiamavano agonia perché avevo un'aria sperduta, quasi come quei cani bastardi in cui ci si imbatte per strada. Desideravo sentirmi meno solo, allora entrai nei primi gruppi di contestazione. Erano i tempi dell'utopia, della dissacrazione. Di giorno correvo per strada in cortei incandescenti, di notte mi inebriavo ad ascoltare Yesterday di Ray Charles. Una passione. D'istinto cominciai a portare occhiali grossi e scuri, a indossare maglioni neri. Facevo esplodere la mia ribellione abbracciando una chitarra. Possibile, mi dicevo, che non riesca a mettere giù tre accordi di seguito. Volevo dire in musica quanto avevo nel cuore, amori infiniti, destinati a non tornare mai più, immagini di una Roma da poveri diavoli, dimensioni di un giorno nuovo per noi ragazzi. Provavo, ma riascoltando le note appena scritte storcevo la bocca, mi sembrava che fosse fatica sprecata.

Ritentai 12 mesi dopo. Questa volta a infatuarmi fu la patetica di Beethoven. Inventai una contromelodia. Scrivevo, cancellavo, aggiungevo, evitando i sincopati di moda. Nacque un brano che chiamai Interludio. Beh, quella è la mia prima creazione, il certificato di nascita della mia identità musicale. Segue Signora Lia. Sono al settimo cielo, ma ho bisogno di consigli. Enrico Zeppegno, allora direttore artistico dell'RCA, mi rispedisce all'inferno. Questo non farà mai niente.

suoi inizi da cantante erano stati privi di quei colpi di scena così frequenti in artisti velleitari. Dice Claudio Baglioni: ho 6 anni quando salgo sulla sedia destinata ai soliti bambini molto petulanti e poco promettenti. L'evento avviene in un bar di Posta, paesino in provincia di Rieti. Mio padre, in cambio della mia esibizione, ottiene un'aranciata. Ma l'esordio vero avviene nel 1964, al concorso Voci Nuove di Centocelle. Gorgheggio ogni volta di Polanca.

0: restarmene qui.
1: Nessun bravo esplosivo, anzi, si sbracciano in pochi. L'anno dopo però mi prendo la rivincita, con I miei anni più belli di Gene Pitney ottengo in premio una medaglia di latta. Ma il ricordo più esaltante è una chitarra augurale avuta in dono da mio padre, costo 12.000 lire, un pesante sacrificio. Però permettermi di suonare voleva dire darmi aria, di libertà. Poi passo dal cantare l'Ave Maria di Schubert in occasione di matrimonio di parenti al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, patrocinato da Rita Pavone. Il risultato è sempre lo stesso, non lascio traccia. Mi illudo quando la RCA mi dà fiducia, ma raccolgo soltanto delusioni da perdere la parola. Con Una favola blu vado incontro a un vero fallimento. Una favola blu. Partecipo a varie manifestazioni e colleziono una serie di ultimi posti. Da Un disco per l'estate alla Mostra internazionale di Venezia alla Caravella dei successi di Bari. Sono predestinato a chiudere la graduatoria dei partecipanti. Come se non bastasse, il long play intitolato Claudio Baglioni finisce al macero. Neppure 1.000 copie vendute. Una sola lettera di complimenti. A spedirmela è una ammiratrice, tale Irene di Alto Pascio. È troppo poco.

Certo, bisogna essere indovini per prevedere un giorno la Baglioni-mania. Nel 72 Claudio è il primo a temere di non avere le carte in regola per l'avventura di cantante. Meglio cambiare aria. Non sono gli altri a convincerlo, si è autoconvinto. Ha il contratto per incidere ancora un disco, però già pensa di riprendere gli studi di architettura. Va a comprare i libri, a informarsi sulla data del prossimo esame che dovrà sostenere. Prima di lasciar perdere definitivamente, però, vuole incidere una canzone scritta da lui. E così affida alle note di Questo piccolo grande amore la propria sinfonia di addio. Musiche, parole, le ha nell'animo, nelle orecchie e nel cuore. Gli bastano 7 giorni per comporre quel motivo, come se fosse un testamento artistico. Comunque vada, si sente sul filo del traguardo. La sua sana matrice contadina non gli consente di patire complessi da sconfitto. Invece, la sorte ribalta tutto. È un trionfo e da allora il successo non lo ha più abbandonato.

A momenti di nostalgia nel rievocare quei giorni di inaspettata euforia che sembrava dovessero finire subito e che invece continuano ancora oggi, dice. Se mi chiedono come può essere successo, io rispondo, non ho seguito le mode, sono rimasto fedele nelle mie idee, cercando sempre la vetta con carattere e buona volontà. Questo piccolo grande amore riuscì così sorprendente nel panorama di quegli anni che la gente cominciò a volermi bene, quasi fossi un cantautore irripetibile.

Quell'esploit è l'inizio di una cavalcata travolgente.

In tempi di rockstar ambigue e divi ribelli, lui spicca, garbato e generoso, come l'eroe di un lontano poema cavalleresco. È il cantante più amato dell'estate, tanto da diventare l'oggetto di indagini e studi da parte di sociologi e psicologi. I primi sostengono: ai minorenni le sue canzoni servono da strumento per capire i vuoti morali dei genitori. I secondi, più ottimisti, affermano: si identificano in lui i buoni sentimenti dei ragazzi. Ma se Baglioni deve analizzare quanto gli è capitato, per ritegno, cerca sempre scorciatoie. Spiega: mi sento appagato quando in uno stadio riesco a creare un'osmosi tra me e il pubblico, nel senso di propositi, di insicurezze, di progetti. L'unica sfida, ingaggiata con me stesso, e sono contento di averla vinta, è stata quella di non riporre la chitarra che mi regalò mio padre. È orgoglio, desiderio di coraggio e di emulazione. Ma il successo, quello, non me lo sono mai sentito addosso. Forse perché ho evitato tutti i trabocchetti nei quali cadono gli uomini arrivati. Perdersi è facile come illudersi. Ho una massima: meglio convincere che vincere. La conquista presuppone la difesa di quanto hai ottenuto e io non ne sono capace. In quel ruolo sarei un uomo finito, non so scrivere su ordinazione. Mi riesce quando i fantasmi dentro me prendono corpo e anima. La vita è adesso, è uscito dopo 4 anni di silenzio. Prima di realizzare strada facendo ero rimasto altri 3 a pensare. Correre non porta a nulla. Per creare bisogna isolarsi.

A chi lo critica perché le sue ballate sono troppo lontane dai problemi sociali, Baglioni non dà ascolto. Cantare l'amore, l'amicizia e il rispetto civico non è già impegno? C'è chi sostiene che la poesia del Novecento passa attraverso Paoli, Endrigo, Battisti, Baglioni. Diverso è però il loro modo di costruire le linee melodiche. Non è casuale, dice lui, oggi si dà più importanza alla musica. Paoli, Endrigo, Battisti erano più chansonnier, prediligevano le parole al giro armonico. Non è un caso che ci trovino delle affinità. I miei motivi, in sintonia con le esigenze dei tempi, nascono prima in musica, dopo scrivo i testi. Tanti anni di addestramento mi hanno permesso di avere tecnica e mestiere invidiabili.

0: la voce a tante persone così è difficilissimo. E dicevo che è sempre più difficile. E pochi mesi fa, in un paese straniero, preso lì a scrivere un mucchio di parole e di note, a un certo punto ho pensato di non farcela più. E nel dubbio, nella confusione, ho anche pensato che questi 18, quasi 19 anni erano abbastanza e potevo già dirmi soddisfatto e dire grazie. Poi è arrivato, come un fatto abbastanza straordinario, la possibilità di guardare alla vita e anche a questo mestiere in una maniera più diretta, in una maniera un pochino più tranquilla e più sicura. E allora ho scritto delle canzoni nuove e un album nuovo.
1: Ad ascoltarlo corrono in 20.000 per sera e per chi l'ascolta la solitudine è già lontana. La vita che sognava è adesso. E se la vita è adesso, il sogno è sempre.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Da diversi anni è attiva anche a Firenze la comunità di Sant'Egidio con progetti rivolti alle fragilità sociali e alle povertà. Ne abbiamo parlato con il referente della comunità di Sant'Egidio di Firenze, Michele Brancale.
1: È dal 1985 che la comunità di Sant'Egidio è presente a Firenze ed è cresciuta nel corso degli anni nei diversi quartieri della città. Prima nella zona del Ponte di Mezzo, quindi nel centro storico, a Brozzi e le Piagge e a San Frediano. Quindi una presenza che si è diffusa all'interno della città, non soltanto attraverso questa localizzazione di quartieri, ma sicuramente questa risponde molto alla geografia della comunità di Sant'Egidio a Firenze.
0: Di che cosa si occupano i vostri progetti sostenuti dall'8x1000?
1: L'8x1000 è molto importante perché ci aiuta a sostenere molte famiglie attraverso la diffusione dei pacchi alimentari. Anche nei quartieri questa presenza con la diffusione dei pacchi alimentari, laddove vi sono le presenze della comunità, diventa decisiva anche per creare parallelamente e far crescere l'amicizia con i senza fissa dimora. La distribuzione della cena è molto molto importante. Durante la settimana vengono raggiunte centinaia e centinaia di persone. Il tratto decisivo che mi piace sottolineare è che noi crediamo molto al rapporto personale, uno alla volta, cioè incontrare le persone e col tempo creare delle amicizie che possono anche consentire di fare qualche progetto, perché chi è senza fissa dimora non lo si è più, perché le famiglie possono essere coinvolte ad aiutare anche chi sta peggio di loro. Però il tratto decisivo è questo sguardo personale che diventa imparare il nome, diventare amici e far crescere laddove è possibile la preghiera e la condivisione di un servizio anche con loro.
0: In questo ambito c'è un'attenzione anche al fenomeno dei migranti.
1: Questo è un tema decisivo, direi che è un po' l'appuntamento con la storia, quella maiuscola, perché la storia dei paesi, dei popoli ci raggiunge anche così, ci raggiunge attraverso le presenze di tante persone che sono dovute andare via dalla loro terra. E allora è importante rispondere in modo intelligente, umano. Sono state create le scuole italiane in diversi quartieri proprio per aiutare gli immigrati a imparare la loro lingua, la loro nuova lingua. Sono i nuovi europei e sono i nuovi italiani. Sapere una lingua, conoscerla, vuol dire avere i polmoni per respirare. Al tempo stesso noi incontriamo anche non pochi immigrati tra le persone che sono per strada e anche nel carcere. Ci vuole questa attenzione, questo incontro che possa dare prospettiva a loro ma anche a noi. Direi che dove c'è questa amicizia c'è anche molta sicurezza. Bisogna pensare come rivitalizzare tanti borghi, tanti paesi che potrebbero tornare a nuova vita e far rifiorire anche tanti lavori. Già molti lavori che noi non facciamo sono fatti dagli stranieri, ma pensiamo alla grande alleanza che si è creata tra immigrati e anziani nella nostra città.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, e oggi vogliamo parlare in qualche modo di immaginazione, o meglio della creatività con cui quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e comunque vi invito a non considerare troppo rigidamente questi paletti anagrafici, si rivelano capaci di dare forma anche alla solidarietà, che poi a loro viene tutto sommato abbastanza naturale, perché poi quando li pressi e chiedi loro conto della bellezza di quello che riescono a combinare, senza troppi svolazzi ti dicono cose tipo: il mio intento è solo far capire che basta poco per aiutare gli altri. E qui io sono già entrata, perché queste sono sue parole, nell'universo del protagonista di questa nostra puntata. Classe 2008, nominato nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella, in un complicatissimo, questo lo sappiamo, 2026, in cui per onorare gli 80 anni della Repubblica il tema portante per questo tipo di onorificenza era appunto la solidarietà. Chi è un alfiere della Repubblica, lo ve lo ricordo subito, è uno che ha scelto prestissimo da che parte stare e che ci ridà speranza, perché con le sue piccolissime, grandissime azioni ci dimostra che non tutto è perduto e tutto è ancora possibile, e come i pezzi degli scacchi che si muovono in diagonale alla bisogna, è capace anche di magnifico pensiero divergente. Ben arrivato Leonardo Figello, 18 anni di Torino, ultimo anno di liceo classico Cavour, e appunto da poco al Fiere della Repubblica.

0: Ciao Leonardo.
1: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Allora Leonardo, grazie a te. Tutto è partito da una Apecar che è stata trasformata in un veicolo solidale con cui hai mostrato che effettivamente fare del bene può essere anche di tendenza, così era scritto nella motivazione della tua onorificenza. Però secondo me tutto è cominciato prima, cioè mi dici anche grazie a chi magari l'hai respirato in famiglia, tra gli amici, i nonni, che so, se hai frequentato gli scout, ma perché mai un ragazzo giovanissimo, perché tu non hai iniziato ora 18 anni, ma insomma un po' di anni fa, se ne va in giro pensando che le difficoltà degli altri lo riguardino, che siamo tutti parte di una grandissima famiglia e che viviamo meglio e più intensamente con meno e condividendo?
1: Tutto è iniziato da quella che è la mia grande fede in Dio, perché la mia fede mi anima. E se devo essere sincero, il progetto di Condivida Ape trae appunto ispirazione dalla figura di un santo, ovvero San Giuseppe Moscati, un santo campano che è vissuto a cavallo tra fine 800 e primi del 900 e che nell'anticamera del suo studio medico privato aveva collocato un cappello che svolgeva la funzione di una sorta di salvadanaio, dove aveva scritto: chi ha metta e chi non ha prenda. Io sono rimasto molto colpito da questa frase, da questo stile di vita, da questo modo di condividere, e ho deciso di provare a riproporlo. Infatti uno dei miei grandi sogni da bambino era quello di poter guidare per le strade della mia città a bordo di una Apecar rossa fiammante.
0: E l'hai avuto questo veicolo, esatto. Te l'hanno regalato in parte con i tuoi risparmi, in parte i tuoi genitori. Sì, scusa, io ti ho interrotto, ma facci capire, questo veicolo ci giri adesso per Torino, lo parcheggi davanti a scuola, nel controviale di Corso Tassoni, tutti lo conoscono, come funziona?
1: Allora, in pratica è una sorta di carrello solidale ambulante, un carrello solidale in movimento. Sul retro della mia Ape ho collocato due casse che svolgono la funzione di una sorta di spazio di condivisione. Ho scritto il seguente cartello: serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi lascia qualcosa, e le persone che passano accanto all'Ape hanno la possibilità liberamente di poter prendere oppure di poter mettere qualcosa che hanno il piacere di condividere con gli altri. È una sorta di economia circolare in continuo movimento. Io in realtà faccio ben poco, mi limito ad andare in giro per la mia città, a parcheggiare ed aprire la cassa, ogni tanto la rifornisco e accedo anch'io al progetto.
0: Chiamalo poco, scusami, io vado un po' indietro di nuovo, ma tu desideravi quest'Ape, magari i tuoi genitori pensavano per te, per girare per Torino, e poi hai tirato fuori questa idea. E che hanno detto in famiglia? Cosa hanno detto i tuoi amici? Che cosa ne hanno pensato? Hai sorpreso tutti?
1: Sì, diciamo che sono rimasti tutti molto stupiti da questa mia scelta, da questa mia idea, perché all'inizio sembrava quasi che io fossi un ragazzo un po' ingenuo che metteva a disposizione delle cose degli altri quasi come se mi facessi derubare. E in realtà tutto nasce da quello che è un grande senso di gratitudine, perché io mi sono reso conto che avevo già e che ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista relazionale. Ho una casa, ho un frigo sempre pieno, dei genitori che mi amano, degli amici, e quindi sia dal punto di vista relazionale che materiale non mi mancava assolutamente
0: nulla.
1: Frena
0: un momento Leonardo, ma tu ti rendi conto che quello che tu hai realizzato, ci sono persone che insomma arrivano alla fine della vita e non lo hanno capito?
1: Questo nasce appunto da quella che è la mia fede, come dicevo prima, e per questo sono davvero grato per aver ricevuto questa grazia di potermi rendere conto di tutto ciò che ho. E ho capito che però ci sono moltissime persone che, come dicevi giustamente, non hanno nemmeno queste fortune, e di conseguenza ho deciso di provare a metterla a disposizione degli altri, di metterla a disposizione del prossimo con quel poco che avevo, ovvero un mezzo autonomo all'età di 14 anni, e ho deciso di provare a condividerlo.
0: Senti Leonardo, tu sei un tornado, veramente un tornado per quello che fai, per come ce lo racconti. E la prima volta tu in effetti hai rifornito, se non sbaglio, l'Ape, correggimi se sbaglio, con quello che avevi comprato con i tuoi risparmi, e mi dici quanto tempo ci è voluto perché la gente insomma cominciasse a mettere o a prendere, e poi che cosa prendono, cosa mettono, cosa si trova dentro l'Ape, cosa donano le persone?
1: In realtà è bastato pochissimo. Io avevo iniziato questo progetto con un semplice cestino di vimini e un cartello scritto con dei pennarelli, molto semplice, riempito con del cibo che avevo comprato al supermercato, e dopo averlo parcheggiato davanti a scuola, uscito da scuola, noto che non c'è più nel cestino né il cartello. Evidentemente avevano bisogno anche di qualcosa per trasportare la cosa al loro interno. Però io sono molto testardo, quindi non mi sono arreso, ho deciso di continuare il progetto e sono arrivato alla costruzione di una cassa di legno più importante, più pesante, e da allora il progetto è sempre continuato. Quindi fin da subito le persone hanno iniziato a prendere e hanno iniziato a mettere, che possono mettere o prendere qualsiasi cosa, da genere alimentario o beni di prima necessità, sia a lunga conservazione ma anche in procinto di scadenza. Infatti ultimamente sto cercando anche, per esempio, di raccogliere del cibo che rischierebbe di essere buttato.
0: Quindi anche questa prospettiva antispreco. prego, ci metti.
1: Esatto, produciamo cibo per sfamare tutti, ma non siamo in grado di distribuirlo in maniera equa. O anche vestiti, e c'è anche una cassa invece destinata a una sorta di biblioteca a cielo aperto, poiché non di solo pane si nutre l'uomo.
0: Senti Leonardo, veramente ci stai travolgendo con quello che fai, e noi adesso ci diamo solo una pausa di respiro per ascoltare, e credo che sia un brano abbastanza appropriato, Nel blu, dipinto di blu, del grande Domenico Modugno.

0: nel blu.
1: Giovani, giovani si diventa. Si diventa. E torniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Leonardo Figello, neo alfiere della Repubblica, 18 anni, ci sta raccontando di quello che è riuscito a inventarsi con la sua Ape Car, con questo mezzo a tre ruote con cui gira per Torino, riempiendolo di cose che le persone possono liberamente prendere, ma cose anche che le persone possono donare. E il bene è, Leonardo, di sicuro contagioso, però vorrei anche chiederti se qualcuno magari ha provato a ridicolizzare il progetto, se ci sono mai state vandalizzazioni dell'ape, se qualcuno ha tentato di derubarti, insomma, c'è mai stato un tentativo di sabotaggio?
2: Fortunatamente non ci sono mai stati tentativi di sabotaggio, però molte persone particolarmente sincere, io ho apprezzato la loro sincerità e anche molto schiette, hanno cercato di farmi notare quelle che secondo loro erano delle criticità, che non erano consone al loro sistema di valori. Per esempio alcuni continuano ancora adesso a ripetermi: Leonardo, ma non hai paura che arrivi qualcuno che in realtà non ha realmente bisogno, se ne approfitta e magari prende tutto ciò che c'è nella cassa e magari lo va a rivendere?
1: E tu?
2: E io in realtà non sono solito pormi questo tipo di domande, proprio per quella che è la mia fede. Mi piace pensare di essere una piccola matitina, un semplice strumento nelle mani di un disegnatore che è più in alto di me, che ha in mente un progetto, che ha in mente un affresco meraviglioso, e io posso aiutarlo a realizzare una piccola parte.
1: Leonardo, a proposito di questo progetto, i tuoi compagni, per esempio, non dico gli amici, quelli stretti, ma proprio i compagni, magari quelli con cui avevi più distanza, come hanno risposto? E ti è mai venuto in mente che, è vero, tu sono matitina e sei quella goccia nell'oceano, ma l'oceano è fatto di gocce, quindi sei fondamentale. Ma hai mai pensato che con l'aiuto magari di altri, unendo le forze, il tuo mezzo potrebbe essere il primo di una grande flotta?
2: Allora, per quanto riguarda i miei compagni, sia i miei compagni che i miei insegnanti hanno sempre cercato di supportarmi fin dall'inizio, quindi ritengo di essere molto fortunato e sono grato per quello che hanno fatto per me e per come mi hanno aiutato in questo progetto. E in realtà sì, proprio come mi ha consigliato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voglio provare a espandere il mio progetto per renderlo ancora più collaborativo.
1: Te l'ho detto proprio il giorno nella sala delle feste, il 7 maggio?
2: Esattamente, mi aveva chiesto di cercare di invitare più giovani ad aiutarmi e di rendere il progetto ancora più condiviso.
1: Bellissimo.
2: È proprio la direzione dove vorrò condurre Condividape, ovvero l'ape regina cercherà di aiuto tante piccole api operaie.
1: Splendido, così davvero sarai anche visibilmente contagioso, ma io sono sicura che già lo sei diventato. Cosa è cambiato quando i giornali hanno cominciato a parlare di te, ha iniziato la cronaca del Corriere della Sera? Ti sei accorto di uno sguardo diverso intorno a te da parte delle persone del quartiere, della cittadinanza?
2: Io sono molto grato per tutto questo, perché da quando è emersa la notizia molte più persone hanno avuto la possibilità di conoscermi e molte più persone accedono tuttora al servizio e molte più persone prendono e contribuiscono. Quindi il giro di Condividape si è allargato notevolmente, mi ha permesso di estendere molto quella rete a macchia d'olio di bene che continua a diffondersi.
1: Senti, tu ti sposti dalla scuola alle tue attività a casa sulle tue tre ruote, sulla tua bella Ape Car rossa, e le persone però ora lo sanno, ti cercano, ti vengono incontro, ma tu so che tieni a dire che sei anche tu andare incontro a loro, perché in una città come Torino non c'è soltanto una necessità, non ci sono solo necessità materiali, ma c'è anche tantissima solitudine, che direi che probabilmente è il male del secolo, c'è bisogno di relazione, di contatto, di fiducia. In questo senso cosa fai? Ascolti, parli, regali parole?
2: Sì, diciamo che è uno degli scopi principali del progetto di Condividape, perché in realtà il cibo, gli utensili o tutto ciò che è contenuto all'interno della cassa mi piace pensare che sia solo uno strumento, solo un mezzo per poter arrivare all'essere umano che c'è dall'altra parte, per poter arrivare a un contatto, a una relazione. E ovviamente il mio obiettivo non è quello di risolvere il problema della povertà, peraltro quasi impossibile, ma è soprattutto un invito rivolto a me stesso a cercare di non essere indifferente. Infatti non sempre all'Ape arrivano delle persone che soffrono di problemi di povertà o di disagio economico estremo, ma anche semplicemente persone sole, persone che hanno bisogno di poter fare due chiacchiere con qualcuno, che hanno in questo modo il pretesto per poter uscire di casa e magari prendendo una semplice confezione di uova dall'Ape hanno anche il pretesto per poter preparare un pranzo a un amico che non vedono da molto tempo.
1: Questo ci piace moltissimo. Un solo fotogramma del 7 maggio, sala delle feste del Quirinale, che ti sei portato dietro?
2: Inizialmente ero molto emozionato e sono ancora incredulo. Non mi sentivo all'altezza assolutamente del riconoscimento che ho ricevuto e provo molta gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica. Però in quel momento, grazie alle sue parole, ho capito che noi 28 ragazzi siamo stati scelti per poter rappresentare tutte quelle persone che già adesso scelgono di non essere indifferenti, per rappresentare tutte quelle ragazze, tutti quei ragazzi che nella nostra stessa situazione avrebbero fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi o che lo stanno già facendo. E ho realizzato che per me essere al fiere della Repubblica ed essere al servizio della Repubblica significa spezzare il pane con chi ha fame,
1: a questo
2: significa tendere una mano a chi ha bisogno.
1: Leonardo, a questo riguardo io so, e qui voglio parlare di futuro, del tuo futuro, che tu sei affascinato dalle persone, dall'essere umano con i suoi chiaroscuri, e hai detto, non mi ricordo se in un'intervista, vorrei studiare all'infinito filosofia, antropologia, teologia, vorrei stringere mani il più possibile. Allora, qual è, se c'è, il tuo progetto? Io te ne potrei consigliare uno, che è la carriera politica, perché noi abbiamo bisogno di persone come te.
2: Proprio per la mia fede io non ho molti progetti per il mio futuro. Sto di per certo che cercherò di continuare ad essere un uomo felice. Uno dei miei più grandissimi sogni è ovviamente quello, come ha giustamente ricordato, di continuare a studiare, di poter conoscere più persone possibili, perché ho capito che ogni stretta di mano, ogni incontro mi arricchisce. E, inoltre sogno un modo per non essere complice dello sfruttamento, per non far parte di quel marchingegno malsano del consumismo che come una grossa ragnatela intrappola tutti i più deboli. Quindi mi ero uno stile di vita più semplice, più sobrio, più autentico, privo di eccessi e di sprechi, e spero di poter mettere a disposizione quello che è il dono più grande che mi è stato fatto, ovvero la mia vita, di poterla mettere a disposizione degli altri.
1: Allora, grazie a Leonardo Figello, che insomma ha qui in radio, ha già contagiato tutti con il suo entusiasmo, grazie davvero. Vero.
2: E grazie a voi.
1: Grazie anche a Livio Cosentini in regia, a Laura Bernardini per il contributo alla puntata, a Elisa Mazzella, rappresentante della Generazione Z, per la scelta dei brani. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio. Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E do il benvenuto a Effetto Notte a un ospite graditissimo, uno dei registi più amati, più talentuosi del nostro cinema, dal giovane favoloso a Nostalgia, ma insomma in questa puntata ne abbiamo. Benvenuto a Effetto Notte a Mario Martone.
1: Grazie, buonasera.
0: Grazie Mario di aver accettato il nostro invito. Allora comincio con una domanda così, forse un po' sciocca, però ho una curiosità. Preparando questa intervista, ovviamente nel tuo cinema Napoli un po' fa da filo conduttore, un po' l'anima di questo cinema lo declina in tante maniere diverse, però tu abiti a Roma, ma come la mettiamo con questa cosa?
1: Io abito a Roma, pensa, dal 1991, insomma avevo una trentina d'anni. E quindi ormai sono più gli anni della mia vita in cui ho vissuto a Roma che quelli in cui ho vissuto a Napoli. Ho casa anche a Roma, abbiamo casa con il poeta a Napoli e quindi naturalmente andiamo spesso a Napoli, quando facciamo i film siamo là. Cerchiamo di andarci anche quando non lavoriamo, però sì, comunque ho sempre fatto il pendolare, ecco. Cioè, ed è una condizione che mi si addice, per come sono fatto io.
0: Perché?
1: Sì. Perché così io sono, come dire, sono sempre un po' obliquo, non sono mai centrato in un posto solido, così ho sempre, come dire, una spinta alla ricerca di qualcos'altro e quindi diciamo Roma e Napoli sono due città così vicine ma così diverse. Ecco, mi ricordo proprio quando ero ragazzo, i treni allora ci mettevano più tempo, però comunque si andava avanti e indietro. E quando stavo a Roma a un certo punto poi sentivo il desiderio, il bisogno di andare a Napoli e lì trovavo un mondo tutto diverso e viceversa. Tutto questo mi ha sempre dato qualcosa.
0: Anche questo potrebbe essere il soggetto per un film, chissà, magari è qualcosa che è già entrato anche nel tuo cinema. Allora, parlando del tuo cinema, tu hai appena ricevuto un nastro d'argento doppio praticamente, perché riguarda due documentari. Allora, il primo è quello su Massimo Troisi, che è stato amatissimo anche dal pubblico, insomma, che tuttora è visibile in circolazione.
2: Lei è svedese, vero?
3: Sono francese, de Maison Lafitte.
2: Io sono italiano invece, di Afragola. Mio padre mi ha mandato
4: una notte, in un'atmosfera simile a quella che avvolge questa sequenza di Splendor di Ettore Scola, Massimo mi prese sotto braccio e cominciò a parlarmi del film che aveva visto quella sera, il mio primo film.
1: Quando mi è stato proposto il documentario non ho avuto nessun dubbio, perché ce l'avevo già in testa, perché io amavo il cinema di Massimo, quindi non soltanto Massimo Troisi, attore, comico, straordinario e così via, ma lo amavo come regista. Quando ci eravamo conosciuti, diciamo, io avevo fatto il mio primo film, era nata un'amicizia, una simpatia, ci siamo visti più volte e così via, e a lui piaceva molto questo mio modo di vedere il suo lavoro. E in qualche modo penso che avremmo finito prima o poi per fare un film insieme.
4: Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita.
5: Per te l'amore che cos'è?
6: L'amore? Esasperazione.
4: Massimo è sempre rimasto vivo nell'immaginario collettivo perché era una grande anima e un grande artista.
7: Ma quanti siete?
8: Uno, insensato, sto uscendo.
0: Allora, il premio però è doppio, dicevamo, perché è andato anche al lavoro che tu hai fatto su Mimmo Iodice.
1: Grande fotografo, nato a Napoli, è uno dei più grandi fotografi del mondo ed è un fotografo particolare perché ha appunto 90 anni, quindi una lunga vita e quindi anche diciamo la nascita a Napoli, il lavoro iniziale nel sociale, accanto ai movimenti politici del 68, l'avanguardia artistica, diciamo, che a Napoli era molto viva attraverso le gallerie d'arte, Lucio Amelio, Liarum e così via.
9: Io ho passato dei tempi lunghi in camera oscura muovendo, anche quando muovevo le mani sulla proiezione dell'ingranditore verso la carta fotosensibile, io intervenivo con la mano ma seguendo la musica che ascoltavo, perché in camera oscura ho un'amplificazione di altissima qualità.
1: C'è una particolarità per chi vede questo documentario, che non ci sono musiche, perché essendo appunto una fotografia, io credo che non ci sia niente meglio del silenzio in quel caso per, diciamo, riuscire cinematograficamente a vivere il rapporto con le fotografie di Mimmo Iodice.
0: È un ulteriore motivo per riscoprirlo. È già la seconda volta in questa puntata che parliamo del termine cammino, viaggio, percorso. Questa mi sa che è una costante, ma ci ritorniamo tra un pochino. Allora, lui è nato a Rione Sanità, che è un luogo del cuore anche del tuo cinema, poi nostalgia.
5: Dove stai? A casa di tua madre?
7: Ma non in quella dove andava a trovare lei, no. Ho affittato una casa diversa.
5: Sta proprio là, in fondo a quella strada. Meno male. Era nuova quella casa. Pensa che prima di tua madre ci abitava una famiglia di cingalesi. Erano in 9 in quei 30 metri quadrati. E io li aiutai a trovare una sistemazione migliore.
7: Se mia madre è finita là è stato per colpa mia.
5: Lascia stare le colpe passate. Tu gli avanzi a mo?
1: Sì, io penso che la prima volta che ho girato alla sanità nelle catacombe di San Gaudioso erano proprio chiuse, ma nel senso proprio blindate. Andai con questo mio amico pittore Nino Longobardi per un documentario e lui mi portò a vedere questi incredibili affreschi sotterranei composti appunto con le ossa, diciamo, quindi insomma un luogo molto molto forte, ma era completamente buio, cioè se dovevi andare proprio con le lanterne, ed era negli anni 90. Era anche la sanità, veramente non ci si andava, c'era un posto comunque pericoloso, un posto. E poi appunto via via, diciamo, una serie di cose mi hanno, vedi, per dire, tu dici viaggio, il viaggio anche all'interno della città, cioè io che comunque ho filmato tante

0: parti di Napoli, ma la sanità, che solo in quel caso avevo filmato, non l'avevo mai veramente conosciuto. Poi è stato il lavoro con Francesco Di Leva per il sindaco del Rione Sanità, di Edoardo De Filippo, che mi ci ha portato la prima volta.
1: Io vi conoscevo di nome come persona fisica, ma non avevo mai avuto l'onore di parlarvi personalmente.
2: No, l'onore è mio, per carità.
1: Poi vi vedo spesso di passare per via Giacinto Albino, perché so che abitate alla sanità, giusto?
2: Precisamente.
1: E poi mi ricordo del famoso processo.
2: Ma che stavate in tribunale?
1: No. Mi piace seguire i fatti di cronaca nera.
2: Quel processo là fu un trionfo, un artufo.
1: Sì, eh?
2: Sì, fotografi in coppia giornale con l'avvocato. Io mi feci difendere da De Fonseca.
1: Ah, De Fonseca, come?
2: No. 8 testimoni a discarica. Assolto, legittima difesa.
0: E da lì poi nostalgia, e adesso Mimmo Iodice che è nato alla sanità, quindi però sempre giri, sempre, come dire, sempre in cammino, sì.
3: Sì, non ci siamo messi d'accordo sulle domande, ma mi hai portato proprio a quello che ti volevo chiedere, perché Francesco Di Leva, che salutiamo, che è stato ospite proprio poco tempo fa di questo programma, appunto, ecco, è un altro tassello. Lui tra l'altro ci ha raccontato delle cose bellissime della vostra amicizia, che vi mandate dei messaggini, insomma.
0: Siamo fratelli.
3: E poi l'hai sperimentato in due ruoli diversissimi, no? Perché il padre Loffredo
0: e Barracano, sì. Sì, ma Francesco appunto aveva cominciato proprio con un corso che avevo tenuto alla Colombaia di Ischia tanti anni fa, dove erano venuti fuori un po' di attori bravi, tra cui lui, e poi il nostro rapporto è sempre stato molto vivo, io l'ho sempre molto stimato. Ed è, a me è sempre piaciuto fare gruppo fin da quando ero ragazzo, col teatro d'avanguardia, esatto. Quindi diciamo per me il rapporto con gli altri, cioè il lavoro in relazione è tutto, ecco, anche quando faccio un film o metto in scena un'opera lirica e così via, però comunque la mia attenzione è quella di creare un clima, di un rapporto, diciamo, tra le persone, creare un campo di forze, diciamo così, ecco, io lo definisco così. Non sono un regista che dice tu devi fare questo, devi fare quello, tu devi fare quello, cioè, non so, come se fossero, insomma, tutti delle marionette nelle mie mani.
3: Effetto notte. Questa sera a Effetto Notte Mario Martone, che si racconta il suo cinema, ma non solo, tra poco parleremo anche di teatro, perché tu ne hai fatto e ne fai tantissimo. Però c'è una persona, se posso permettermi, seguendo da anni, anche da fan del tuo lavoro, perché io il tuo cinema lo amo davvero e lo sanno le amiche e gli amici che ci seguono, che è molto importante nel tuo lavoro, ed è tua moglie Ippolita Di Maio, con cui hai scritto tantissimi dei tuoi film.
0: Sì.
3: E proprio ricevendo questo premio tu hai detto, cioè, ma io non piacciono le frasi fatte dietro ogni uomo c'è una grande donna,
0: certo.
3: Ma insieme, perché... e io lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, in più di un'occasione vi ho visto veramente insieme, mano nella mano, quindi penso che sia una persona importantissima per te e per il tuo lavoro.
0: Sì, intanto appunto penso sia una serie di frasi che vanno demolite, come diceva la grande Michela Murgia, appunto, dietro un grande uomo c'è una grande donna.
3: No.
0: Eventualmente la donna è accanto, diciamo, non è dietro. Per me sicuramente lavorare con Ippolita, abbiamo scritto la prima sceneggiatura, quella del Giovane Favoloso, da allora abbiamo scritto sempre insieme e siamo molto fortunati, perché naturalmente non è mica scontato, no? Che diciamo uno si ama e poi dopo riesce anche a lavorare insieme. Però c'è una dimensione di gioco che ci appartiene, cioè nel senso che noi amiamo come dire, i nostri giocattoli, no? che sono gli artisti, che tutto ciò che è, diciamo, la dimensione creativa, no?
4: Dato che l'andamento e le usanze e gli avvenimenti e i luoghi di questa mia vita sono ancora infantili, io tengo afferrati con ambe le mani questi ultimi avanzi e queste ombre di quel benedetto e beato tempo dove io sperava e sognava la felicità. E sperando e sognando, la godeva. Ed è passato, ne tornerà mai più, certo, mai più.
3: Hai nominato Il giovane favoloso, appunto dedicato a Leopardi, film di grande successo, grande apprezzamento, ma tu ti sei sentito mai un giovane favoloso? Secondo me sì.
0: Io sono stato un fan prodigio, nel senso che ho cominciato a fare teatro a 17 anni, a 22 anni il mio spettacolo Tango Glaciale debuttava a New York alla presenza di Andy Warhol, di Martin Scorsese.
3: E quindi sì.
0: Quindi ero sicuramente, appunto, come si dice, un fan prodigio. Però sono sempre stato, c'è un mio lato che invece appunto è un lato un po', come dire, non dico timido, perché poi non sono timido, però diciamo non sono fatti in un certo modo sin da quando ero ragazzo, e quindi così, però penso che questo modo mi abbia anche aiutato, no? C'è una certa discrezione, diciamo così, nel tempo.
3: Favoloso sicuramente è il tuo teatro, hai diretto tanti spettacoli importanti, uno recentissimo al San Carlo, il Don Giovanni, grande successo, e mi ha molto colpito perché alla fine si è chiuso, no, con questo striscione.
0: Insieme a tutti, è nato insieme a questo grande gruppo di attori, di attrici formidabili che lavoravano nello spettacolo, i cantanti hanno aderito immediatamente, il sovrintendente, insomma, anche in questo caso è stata una cosa che ha avuto un afflato collettivo, e così noi pensiamo che sia giusto dire cessate il fuoco, sì, perché pensiamo che davvero sia arrivato il momento, non solo di dirlo, ma possibilmente di farlo. La cosa che ci ha fatto grande piacere è che il teatro era strapieno, era l'ultima recita, insomma, tante che hanno avuto un grande esito, così, eccetera, e quando, diciamo, alla fine abbiamo aperto questo striscione, diciamo, tutto il pubblico è stato entusiasta, diciamo.
2: Tu, a chi si figlia?
5: Vicenzo, ma è padre a me.
2: No, te lo muro schiaffone, non è vero, questo te l'hanno imparato. Patate. E chi sto qua?
5: Papà!
2: Sì, patate, che ha passato tanta guaia tra la miseria vera e la falsa nobiltà.
3: Parlando di teatro, ma anche parlando del tuo cinema, non possiamo non parlare di Toni Servillo, insomma, che tu hai certo portato poi in scena anche al cinema, no? Nel ruolo iconico di Edoardo Scarpetta, sempre qui, in modo però molto personale, raccontandolo da un punto di vista, diciamo, decisamente
0: Toni,
3: più privato.
0: Appunto, qui dico io, diciamo, ci divertiamo a dire che il film che ci aspettava da 40 anni, ah, perché sì, Toni, certo, abbiamo, appunto, quando dicevo sono stato un fan prodigio come Toni, cioè io e Toni eravamo 16enni, 17enni quando appunto muovevamo i nostri primi passi in questi teatri di cantina tra Napoli, Roma e così via, e Toni ugualmente, noi eravamo Falso Movimento di Napoli, loro il Teatro Studio di Caserta, quindi eravamo, come dire, cugini, gruppi cugini, e siamo sempre stati molto amici. Da allora poi abbiamo creato Teatro Uniti insieme, quindi la nostra vita in teatro è stata molto lunga, quindi noi abbiamo vissuto, sappiamo che cos'è, diciamo, la vita del teatro, la vita del teatro intesa proprio anche come famiglia. Adesso la famiglia di Scarpetta era una famiglia particolare, ma il teatro è sempre crea sempre questa dimensione. Sono umori, diciamo, che per chi il teatro lo vive così, sa cos'è una tournée, sa cos'è la fatica di una tournée, no? Come diceva Edoardo De Filippo, il camerino, ricordando il camerino freddo, no? Dove si incontrava con Totò, appunto, il gelo del teatro.
3: I tuoi film, ci pensavo oggi preparando questa intervista, l'ha scritto anche qualcuno, si cammina moltissimo, nel senso che spesso tu segui i personaggi nel loro cammino, nel loro percorso, e ripensandoci a quello che ci siamo raccontati in questa intervista, è una parola che è uscita spesso oggi, penso che tutti siamo in cammino, però la tua ricerca ora dove ti porta, Mario?
0: Ma adesso per esempio a Roma, quindi diciamo il prossimo film che sto preparando adesso sarà a Roma, quindi dopo i tre film napoletani che sono venuti un po', Sindaco di Rione Sanità, Querido Io, Nostalgia, sono venuti come i primi tre, Matematico, Amore Modesto, Teatro di Guerra. Non è che io li pensi come delle trilogie prima o che io abbia pensato di fare il film su Leopardi dopo noi credevamo prima. Sono cose che nascono appunto in cammino, cioè da un lavoro in progress, cioè ogni lavoro che fai, anche perché non so, io ho, come dire, fama di regista intellettuale, che non è tanto vero, cioè in realtà molto del mio lavoro nasce da quello che io non so, non da quello che so, cioè io vengo attratto da una materia, da qualcosa che non conosco e che voglio esplorare, inizio ad esplorarla e voglio portare gli spettatori con me. Non so mai esattamente dove andrò, adesso comunque so che arriverò a Roma, faccio un film a Roma.
3: Che è su Goliarda Sapienza.
0: Su Goliarda Sapienza, noi proprio con Ippolita abbiamo messo in scena qualche anno fa Il filo di mezzogiorno, un adattamento dal romanzo di Goliarda Sapienza che aveva fatto Ippolita, che tra l'altro sta per pubblicare Einaudi nella collana Teatro, ed è stato appunto un primo confronto, no? Con la vita e la scrittura, perché poi Goliarda Sapienza, come tutti i grandi scrittori naturalmente, però in lei sicuramente, come dire, la temperatura tra vita e scrittura è, come dire, la combustione altissima. E allora, e questo è un altro episodio della sua vita molto particolare, e sono contento anche che sia a Roma, cioè mi fa piacere fare un film a Roma.
3: E allora noi ti aspettiamo anche con questo, ti faccio un grande in bocca al lupo. Un'ultima curiosità, il tuo cammino personale invece, Mario, se posso permettermi di chiedere.
0: Cosa intendi?
3: Beh, il tuo cammino personale, tu per esempio hai ricevuto il premio Bresson a Venezia, e nel tuo cinema, diciamo, il discorso anche dell'anima, della religione,
0: sì, c'è. Papa Francesco ha detto delle cose meravigliose al riguardo, cioè il punto è appunto aprirsi all'incontro con gli altri e interrogarsi costantemente su quello che succede, sia, come dire, tra di noi, sia dentro di noi, sia in rapporto a ciò che è eventualmente intorno a noi e che noi non vediamo. Però, diciamo, ecco, questa interrogazione è la spinta, cioè certo, è quello, è, quindi è il viaggio. È su questo, quindi, ho risposte, ripeto, da dare, non ne ho, quindi, diciamo, non sono, così come appunto non credo di essere un regista intellettuale, non ho nemmeno una posizione di carattere ideologica o religiosa da. Ma sicuramente l'idea invece di sentirsi vivi attraverso l'interrogarsi, quello sì, credo che sia anche la cosa poi bellissima di quando andiamo a vedere un film che ci piace, che cosa succede? Ci
3: siamo
0: se ci piace è perché sta muovendo qualcosa, se non muove niente, anche voglio dire, è meglio fare una pizza, no?
3: grazie Mario Martone, grazie per aver preso parte a Effetto Notte, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
0: Grazie.
6: Effetto Notte.
3: E dopo questa emozionante, permettetemi anche molto sincera, intervista di Mario Martone, adesso andiamo a scoprire un volto completamente diverso del cinema. Allora, rombi di motore, perché andiamo a incontrare Riccardo Scamarcio, che questa volta è attore, ma anche produttore, ci racconta una storia vera, ambientata nei mondiali del 1983 del rally, in scena la competizione tra Audi e Lancia, insomma, e alla guida dell'auto c'è lui, c'è Riccardo Scamarcio.
7: È con noi il direttore sportivo Cesare Fiorio.
8: Il rally è come una guerra e io sono il comandante di un'armata.
3: Protagonista di questo film è Cesare Fiorio, che forse, raccontiamola anche alle amiche e agli amici che ci seguono da casa, è una figura iconica. Io vorrei sapere quanto è stato importante per te, perché di questo film tu sei, oltre che interprete, e quindi interprete lui, sei anche produttore.
8: Intanto l'analogia tra il lavoro del team manager e quella del produttore totale, nel senso che io da produttore, per mettere in piedi questo film, più o meno mi sono ritrovato a dover convincere investitori, a trovare dei brand, quindi è come se mi fossi, producendo il film, avessi fatto un training attoriale di preparazione al personaggio perfetto, no, incontrando tutte quelle difficoltà che incontra poi Cesare Fiorio nel film, il personaggio che interpreto.
9: Cesare Fiorio, il direttore sportivo della Lancia. È un uomo coraggioso, coraggioso al punto da pensare di sfidarci senza le quattro ruote motrici.
10: Chi va piano va sano e va lontano.
9: Quattro è meglio di due.
10: Non è freddo così?
9: No, sono abituato. Ho controllato le previsioni. Pare che nevichi domani. Non dimenticare le catene. Champagne, se va bene.
11: Sì.
9: È più buono col ghiaccio, non credi?
8: ho conosciuto Cesare quando mi è venuto in mente di raccontare questa storia in modo racambolesco che adesso non vi racconto, però ho scoperto che aveva una masseria praticamente a 20 km da casa mia in Puglia. Quindi sono andato a trovarlo e da lì è nato poi questo...
6: Comunque lo sai che il papà anche di Giorgia Fiorio, che è stata attrice, certo. La mia generazione se la ricorda molto bene, certo. E adesso fotografa di grandissimo successo.
11: Una macchina incredibile, motore centrale, macchina leggera, abbiamo usato materiali speciali.
12: 4 ruote motrici?
11: No, 2 ruote motrici.
12: Quelle non le batti con un'auto normale?
11: Sì, invece...
8: Se la guidi tu. Però questa 037 non la conoscevo. Poi quando ho visto questa macchina, che è di una bellezza, diciamocelo, è proprio un oggetto bellissimo, è una macchina stupenda, ho pensato che si potesse raccontare una storia, che è il vero motivo per cui poi sia io che Stefano e Filippo ci siamo proprio appassionati, ne abbiamo pensato che si potesse veramente fare questo film, era il fatto di mettere a confronto la genialità di un uomo e di un team con meno risorse, però grazie appunto a questa passione, fantasia, creatività, non sconfiggere l'arroganza della tecnologia e del denaro.
13: Vi presento la nuova Lancia 037.
14: Pensi sempre che i tedeschi siano solo tecnologia e organizzazione, però non credere a tutti i luoghi comuni, Fiorio.
7: Il rally è uno sport pericoloso. C'è qualcosa che la spaventa?
11: Una cosa, perdere.
6: Senti, Riccardo, ma Fiore l'ha visto il film e che ti ha detto? La famiglia Fiori e lui, sì, che cosa? Sì, perché sì. Sai, è difficile quando una persona è vivente, no? Rivedersi.
8: Abbiamo fatto una proiezione ad hoc per lui, i suoi figli, i nipoti, tutti quanti insieme. E Cesare, abbiamo superato la prova perché aveva le lacrimucce agli occhi e ci ha detto che gli avevano fatto rivivere un pezzo della sua vita. Per cui, diciamo, per noi è stato veramente la proiezione più difficile, eravamo in ansia e speravamo di aver restituito il più fedelmente possibile, il più onestamente possibile questa parabola che lui ha vissuto veramente, per cui sì, è un film che ha una sua onestà e che va dritto a raccontare senza fronzoli questa vicenda.
14: Con quella macchina non vincerai mai contro di me.
15: Perché i piloti rischiano la vita così?
16: Morte avuto l'incidente! La macchina ha preso fuoco!
17: La morte ha paura di tutti quelli che la inseguono.
18: Effetto notte.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha supportato come sempre per la parte tecnica e nella costruzione di questa scaletta. Effetto notte torna la prossima settimana, perché quella che non cambia è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti. Vi aspetto.

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
2: La liturgia di questa festa dell'Assunta ci ha proposto il brano evangelico della Visitazione. San Luca trasmette in questa pagina la memoria di un momento cruciale nella vocazione di Maria. Il Magnificat che il Vangelo pone sulle labbra della giovane Maria ora sprigiona la luce di tutti i suoi giorni. Un singolo giorno, quello dell'incontro con la cugina Elisabetta, contiene il segreto di ogni altro giorno, di ogni altra stagione. E le parole non bastano. Occorre un canto che nella Chiesa continua a essere cantato di generazione in generazione, al tramonto di ogni giornata. Il canto di Maria, il suo Magnificat, rafforza nella speranza gli umili, gli affamati, i servi operosi di Dio. Sono le donne e gli uomini delle beatitudini che ancora nella tribolazione già vedono l'invisibile, i potenti rovesciati dai troni, i ricchi a mani vuote, le promesse di Dio realizzate. Quando nascono i legami con cui opponiamo al male il bene, alla morte la vita, allora vediamo che nulla è impossibile con Dio.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Per cambiare la realtà, cambia te stesso. In un paese lontano viveva un uomo saggio e tutti gli abitanti si rivolgevano a lui per avere consiglio. Un giorno una donna andò a trovarlo supplicandolo di aiutarla in merito a un problema che aveva con suo figlio. Il bambino aveva una vera ossessione per i dolci e ne mangiava in grande quantità. La donna era molto preoccupata. Sapeva che se il ragazzo non avesse smesso di ingurgitare tutti quei dolci, avrebbe rischiato di ammalarsi seriamente. Il saggio ascoltò la donna e decise di aiutarla. Le disse di tornare dopo una settimana, portando con sé il bambino. E così accadde. La donna si ripresentò con il figlio e il saggio disse semplicemente al bambino di smettere di mangiare i dolci. La donna se ne andò un po' delusa e scettica sul fatto che avrebbe funzionato, ma nei giorni successivi il bambino non toccò neppure un biscotto. La donna, sorpresa e piena di gratitudine, tornò dal saggio per ringraziarlo. Non poté però fare a meno di chiedergli perché avesse voluto aspettare una settimana per dire al bambino di non mangiare più dolci. Dal momento che era così semplice, gli chiese, perché non farlo subito? Il saggio allora spiegò alla donna che anche a lui piacevano molto i dolci e che per poter chiedere al bambino di smettere di mangiarli aveva dovuto iniziare lui stesso a non farlo. Altrimenti la prescrizione non solo non sarebbe stata onesta, ma proprio per questo non avrebbe avuto alcun effetto. È davvero una piccola, grande storia. Non possiamo trasmettere agli altri ciò che non siamo. Anche a te sarà capitato di incontrare dietologi obesi, dermatologi pelati che consigliavano prodotti per la ricrescita dei capelli e persino medici fumatori che ricevevano i loro pazienti dentro studi dall'aria malsana con posacenere colmi di cicche. Che fiducia possiamo nutrire in queste persone mentre ci consigliano o prescrivono quello che loro stesse non riescono a praticare? Ora, pensiamo anche all'educazione dei nostri figli. Li riempiamo di prescrizioni che noi per primi non mettiamo in pratica, mentre i bambini imparano molto più dai nostri comportamenti che dalle nostre parole. Ci osservano quando noi non badiamo loro e attraverso i nostri atti e gesti si formano un'idea del mondo, di quanto di vero e di falso c'è in quello che diciamo loro. Come genitore ho dovuto fronteggiare queste contestazioni da parte dei miei figli molte volte, spesso con esiti comici. Ma grazie anche a loro ho imparato che le parole non possono mai smentire la nostra più profonda verità. Spesso purtroppo pretendiamo dal mondo e dagli altri di essere quello che neppure noi riusciamo a mettere in pratica. La nostra essenza più autentica è la sola che si trasmette e si propaga intorno a noi. Ancora una volta la corrispondenza tra la dimensione interiore e la realtà si rivela determinante se la comprendiamo e cominciamo a vivere rispettando questa verità. Prenditi dunque cura del tuo giardino interiore con la fiducia che questo e null'altro cambierà la realtà intorno a te.

la bellezza nascosta nell'accettazione. La trovi in un cielo stellato, in un filo d'erba che cresce, in un bimbo che nasce, in un gesto di cura. C'è bellezza ovunque, anche dove sembrerebbe impossibile trovarla. Io l'ho vista a un funerale, tra le lacrime e il dolore. L'ho vista tra i malati mentali con i quali ho passato molte delle mie giornate di giovane terapeuta. L'ho vista in villaggi miserabili visitati nei miei viaggi. L'ho incontrata anche all'interno di case di riposo, dove la vita finisce tra la rassegnazione e l'assenza. Qualcuno potrebbe liquidare la faccenda con quella frase che recita: la bellezza è negli occhi di chi guarda. E sicuramente in parte è così. Il mondo ci appare più bello quando siamo ben disposti, quando siamo in pace con noi stessi e ne vediamo il lato migliore. Quando la mente non ci opprime con il suo chiacchiericcio, con le sue continue richieste. Quando l'io tace e il suo bisogno di intervenire, correggere, giudicare lascia il posto alla semplice osservazione e accettazione. Si potrebbe dire che la bellezza stessa ci guardi di continuo e che siamo troppo distratti, preoccupati o arrabbiati per accorgercene e ricambiare il suo sguardo. Per partecipare non devi fare assolutamente niente, perché la bellezza è pura contemplazione, totale stupore, massima meraviglia. L'unica cosa richiesta è che tu sia disponibile, che crei lo spazio dentro di te perché possa essere accolta. Non sei tu che vai in scena, non le tue idee e le tue abilità, ma qualcos'altro che non ha alcun bisogno di te. Ricorda quando ti sei emozionato di fronte a un tramonto. Non ti ha servito un esperto di tramonti che ne analizzasse per te gli elementi costitutivi. Non ti sei messo a dire: bello sì, ma quella nuvoletta la sposterei un po' più a sinistra o forse un po' più a destra. E neppure: peccato, quell'arancione è un po' troppo intenso. Di fronte a un tramonto mozzafiato non c'è niente che tu possa o debba fare. L'impossibilità di intervenire ti mette nell'unica condizione possibile: osservazione e accettazione. Accettare significa smettere di creare separazione tra te e il mondo e soprattutto cercare di aggiustarlo perché corrisponda alle tue aspettative, anche quando non ce n'è alcun bisogno.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Dio non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la scrittura, perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un cibo, ed è difficile dimenticare un sapore. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo il primo moto che suscita la preghiera.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: rebot.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Fiatella o night!
1: Bravo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Padre della Gloria vi renda eredi del suo regno eterno, e la grazia e la vita del Figlio della Vergine siano con tutti voi. Perché le sorelle, rallegriamoci nel Signore, insieme con la Chiesa pellegrina nel tempo e con la Chiesa che vive nella gloria. Oggi contempliamo Maria, frutto eletto della creazione, da partecipe della vita piena e segno anticipatore della nostra risurrezione. Chiediamo misericordia e perdono a colui che ci ha fatto promesse di vita eterna. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e azioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, che avete ammesso, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Kyrieleison. Kyrieleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo e rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Papa, e che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. E che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Che tu sei un santo, tu sei il Signore, tu sei l'Altissimo Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre,

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal primo libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio e nel cielo apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.

Figlie di re, tra le tue predilette, alla tua destra sta la regina, i nori di Ophir.

Il re invaghito dalla tua bellezza, e lui il tuo signore, rendigli omaggio.

dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

0: Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli.
1: Alleluia, alleluia.

con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

0: bello anche per noi in questa estate torrida poterci fermare ad esultare, a condividere la bellezza, la gioia, la pienezza della vita della Beata Vergine Maria. Festeggiare la sua assunzione al cielo in propria anima è davvero per noi motivo di profondissima felicità, ma anche una solida base di speranza, perché in lei noi vediamo chi siamo realmente. E forse la festa questa dell'Assunta che ci coinvolge di più di tutti gli altri e in qualche modo rende piena, completa, davvero bella fino in fondo la storia, la vicenda della Madre del Signore. Sì, lei ha dei titoli straordinari, per noi irraggiungibili. Nessuno di noi potrà mai diventare la Madre di Dio. Nessuno di noi sarà mai chiamato dall'eternità, fin da prima della nascita, a essere libero dal peccato come l'Immacolata. Nessuno di noi può davvero pensare di rimanere completamente vergine, quindi aperto alla grazia di Dio fin dall'inizio e per sempre. Ma è proprio nel momento dell'assunzione che tutte queste realtà, per lei uniche, bellissime, profonde, che l'hanno riguardata nel profondo del suo cuore, della sua storia umana, personale, spirituale, diventano un dono per gli altri. Perché è proprio nel momento in cui viene portata la pienezza dell'incontro col suo Dio, nella comunione veramente realizzata di tutta la sua vita con la vita del suo Creatore, Padre e Figlio, davvero lei mostra qual è la strada per tutti noi e diventa segno, diventa motivo di speranza, diventa stimolo per raggiungere anche noi la pienezza di ciò che siamo e che tante volte ci fa forse un pochino comodo dimenticare, pensare che lei è unica, è l'irraggiungibile, è la perfetta. Certo, è vero, è così, ma lei è una madre, lei è un segno, lei è un esempio, lei è uno stimolo e anche una responsabilità per tutti noi. Come diceva Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, Gesù ha cambiato la storia, la nostra storia, ha svelato finalmente il mistero dell'amore di Dio su tutti noi. Con la resurrezione lui ha aperto la strada verso il Padre, e chi si è affidato fino in fondo, e Maria è sicuramente lì al primo posto, realizza la bellezza della sua vita nell'incontro vero con il Dio che ha amato, ha creato, ha donato la sua storia a ciascuno di noi. E allora Maria inizia assieme a Gesù la storia nuova e ci fa capire che in fondo il male non è il vero padrone della nostra storia. Lo diceva anche Giovanni nell'Apocalisse, la prima lettura che abbiamo appena ascoltato. Perché questo segno della donna che appare nel cielo, questa donna vestita di sole, quindi capace di accogliere la bellezza di Dio e farla diventare il suo vestito, il segno visibile, ecco la bellezza.
1: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giusto.
1: Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto O Santissima numero 97.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Padre della gloria vi renda eredi del suo regno eterno, e la grazia e la vita del Figlio della Vergine siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, rallegriamoci nel Signore insieme con la Chiesa pellegrina nel tempo e con la Chiesa che vive nella gloria. Oggi contempliamo Maria, frutto eletto della creazione, già partecipe della vita piena e segno anticipatore della nostra risurrezione. Chiediamo misericordia e perdono a colui che ci ha fatto promesse di vita eterna. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra starà regina in ori di Ofir.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo signore, rendigli omaggio.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.

0: Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei occhi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Le occasioni in cui abbiamo modo di festeggiare una persona che ci è cara, diremmo così, sono le occasioni per dire grazie della sua presenza, del bene che ci ha fatto. Le varie feste che noi celebriamo di Maria sono quell'atto di riconoscenza che il popolo cristiano rivolge alla propria mamma del cielo. Ed è bello anche essere qui a ricordare la Pasqua di Maria, cioè il fatto che subito dopo la sua morte, con il corpo, anche lei è stata portata nel cielo come il suo figlio Gesù che è risorto. Nello stesso tempo, però, ogni volta che celebriamo una festa della Madonna, siamo invitati anche a raccogliere un esempio, una testimonianza che Maria porta nella nostra vita, perché non dobbiamo dimenticare che Maria è davvero una donna come noi. Se Gesù è veramente uomo, ma è anche veramente figlio di Dio, Maria invece è totalmente e solamente una donna come noi. Per cui il suo destino, i suoi gesti, il suo atteggiamento, quello che lei ha vissuto, è davvero alla nostra portata. E così dobbiamo pensare. Certamente la figura di Maria noi la veneriamo anche come tutta santa, veramente bella, al di sopra di ogni altra creatura, ma è, diremmo così, quella santità di partecipazione, lo stesso motivo per cui noi consideriamo vasi sacri, quelli che usiamo per la celebrazione dell'Eucaristia, il calice, la patena, la pisside, il tabernacolo in cui conserviamo l'Eucaristia, dove la santità di questi oggetti è dovuta alla presenza in loro della persona di Gesù che sacramentalmente si rende presente sulla patena, nel calice che custodiamo nella pisside e nel tabernacolo. Per questo la tradizione cristiana venera Maria come un vaso, vas spirituale, vas onorabile, vas insigne devotionis, sono delle litanie con cui noi veneriamo Maria. E anche come arca dell'alleanza, perché avendo custodito nel suo grembo il Figlio di Dio, per partecipazione lei è resa santa. Ma se ci pensiamo, anche noi, ogni volta che facciamo la comunione, portiamo dentro di noi la presenza di Dio, per cui anche noi siamo santificati dalla sua presenza, e non semplicemente santificati nell'anima, ma anche nel corpo. L'incontro con Gesù Cristo ha bisogno di un corpo. Non basta soltanto qualche bel pensiero, qualche intensa preghiera. Dobbiamo fisicamente mangiare quel corpo, perché Gesù si renda presente in noi e in quel momento santifica il nostro corpo. Per cui quella festa che noi celebriamo dell'assunzione di Maria Vergine al cielo è annuncio della nostra risurrezione, quando anche il nostro corpo sarà reso partecipe della gioia eterna e non soltanto l'anima. Questa verità cristiana illumina le nostre scelte. Perché ciò che ci è chiesto da cristiano non è semplicemente custodire delle belle intenzioni, dei buoni propositi, ma occorre anche tradurli concretamente in gesti, in cui il corpo è partecipe di quei gesti di attenzione e di carità verso il prossimo. In questo senso, allora, Maria ci ricorda la valorizzazione di tutta la nostra vita, compreso il corpo, che non è qualcosa che ci trasciniamo dietro come se fosse una realtà negativa da sopportare, ma è piuttosto una realtà che supporta, sostiene le nostre decisioni, le nostre scelte e deve essere capace di tradurre in pratica quelle buone intenzioni che portiamo dentro di noi. L'annuncio del fatto che anche il corpo sarà partecipe della pienezza della salvezza nel momento della risurrezione dai morti, immagini che utilizziamo per dire questa realtà, è, diremmo così, quella sottolineatura dell'importanza anche delle nostre scelte fisiche.
Per cui non posso pensare una cosa e concretamente agire in un altro modo. Per cui tutto il pensiero, tutta la devozione, tutta la fede cristiana hanno bisogno di farsi carne dentro la nostra carne, come si sono fatti carne dentro il corpo fisico di Maria, di cui il Signore non solo ha avuto bisogno, ma ha voluto aver bisogno, per indicare come la nostra vita concreta in tutti i suoi aspetti è chiamata alla santità. Maria, che è modello di questo, ci aiuti allora a realizzare concretamente in ogni aspetto della nostra vita il nostro essere discepoli, vasi che custodiscono la presenza di Dio, di Gesù che si rende fisicamente presente in noi ogni volta che facciamo la comunione.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per le tue chiese. Fa che i discepoli di Cristo siano attenti ascoltatori della tua parola. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per quanti governano le nazioni. Nessuno perseguiti i tuoi fedeli e ogni credente possa testimoniare in pace la sua fede. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per coloro che seminano speranza e amore dove c'è lutto e sofferenza. Dona loro un segno certo del tuo amore e della tua potenza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per tutte le mamme, per gli orfani, i malati, i senza speranza. Veglia su tutti con la tua tenerezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per i defunti Pierangelo, Maddalena e Giovanni, Gabriele e Carolina, Ambrogio e Carla e tutti i defunti delle nostre famiglie. Dona pace e risurrezione a coloro che abbiamo amato. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ti magnifichiamo, o Padre, insieme alla Madre del tuo Cristo, tu che innalzi gli umili e abbassi i potenti, che svuoti le mani dei ricchi e riempi di beni gli affamati, ascolta la voce della tua Chiesa in preghiera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Guarda questa offerta.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Beata Maria, la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la risurrezione nell'attesa della
0: morte. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Come già sapete, quest'oggi non ci sarà la messa prefestiva, questa sera alle ore 18, ma ci sarà la messa vespertina dell'assunta in San Bernardino. Domani le messe e gli orari festivi. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Conservate nel cuore la speranza della risurrezione. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nome dolcissimo numero 90.

Buona giornata a tutti e ben sintonizzati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Giansante nella parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. La messa era in ricordo di Pierangelo, Maddalena, Giovanni, Gabriele, Carolina, Ambrogio e Carla. Le messe proseguiranno nelle chiese alle 9:30 a Calvenzano, presso la casa di riposo, e sarà celebrata da Don Gabriele. A Vidalengo alle ore 10 sarà celebrata da Don Paolo, alle 10:30 a Masano sarà celebrata da Don Bruno, alle 10:30 a Misano da Don Gabriele e alle ore 11 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa pro populo. Alle ore 18 ancora messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo e sempre alle ore 18 a San Bernardino celebrata da Don Bruno e a Misano celebrata da Don Gabriele.

ora vi leggerò il calendario delle sante messe della prossima settimana. Domani, domenica 16 agosto, ventesima domenica del tempo ordinario. Alle ore 8 le messe saranno presso la chiesa di San Pietro, celebrata da Don Paolo, a Misano, celebrata da Don Gabriele, e a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo di Manzoni Paolo, Pino, Franco, Primo, Angela, Teresa e Luigi, Idalma, Andreina e defunti della famiglia Baruffi e Piardi. Alle ore 10, messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, 10:30 a Masano, celebrata da Don Bruno, 10:30 ancora a Misano, celebrata da Don Gabriele. Alle ore 11 la messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, sarà messa pro populo, a cui si aggiungerà un ricordo particolare per Don Pino Bressani. Ore 18, messa in San Bernardino, celebrata da Don Giansante. Ore 20:30, messa a Misano, celebrata da Don Giansante. Ci saranno vespri e benedizione in San Rocco, presso la chiesettina appunto di San Rocco a Misano.

lunedì 17 agosto. 8:30 in parrocchia la messa sarà celebrata da Don Giansante e ci sarà una messa per un parrocchiano fa celebrare la messa per i propri defunti. Ore 8:30 invece ecco, c'è un cambiamento a Masano, la messa per questa settimana è sospesa. Quindi ripeto, a Masano messa sospesa, messa delle 8:30 di domani, no scusate, di lunedì. Ore 9 messa a Misano celebrata da Don Bruno, ore 18 messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo e alle 20:45 in parrocchia la messa sarà celebrata da Don Bruno. Martedì 18 agosto. Ore 8:30 messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 9 messa a Misano celebrata da Don Paolo, ore 18 a Vidalengo celebrata ancora da Don Paolo, alle ore 18 messa in San Pietro celebrata da Don Bruno e invece, ecco attenzione, alle 20:45 la messa di Masano è sospesa.

mercoledì 19 agosto. Ore 8:30, messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante in ricordo di Ambrogina e Luigi. Ore 8:30, la messa a Masano è sospesa. Ore 9, messa a Misano, celebrata da Don Bruno. Ore 18, messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo.

Arriviamo a venerdì 21 agosto, San Pio X, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, e la messa sarà in ricordo da parte di un parrocchiano per i propri familiari viventi. Ore 8:30 la messa a Masano è sospesa, ore 9 messa a Misano celebrata da Don Bruno, ore 18 messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo.

Sabato 22 agosto, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 18, messa a Masano celebrata da Don Bruno, sempre alle ore 18 la messa a Vidalengo e sarà celebrata da Don Paolo, e ancora alle ore 18 a Misano sarà celebrata da Don Gabriele, e ancora alle ore 18 nella nostra parrocchia di Caravaggio la messa sarà celebrata da Don Giansante in ricordo di Maria e Giovanni Gastoldi, Baruffi Santo e Vigano Anna, Milanesi Pietro e famiglia, Tonoli Francesca e Vitali Angelo, Maestri Irina, defunti delle famiglie Cavalleri, Pedrana, Bonaldi e Brambilla. E ora vi lascio in compagnia di un brano musicale dedicato a Maria.

Oggi, festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in corpo e anima in cielo, significato della solennità. Dogma di fede, ricorda la vita terrena di Maria e il suo passaggio alla gloria celeste, proclamato dogma da Pio XII nel 1950. Segno di speranza, anticipa la resurrezione della carne, promessa a tutti i credenti. Memoria collegata. Nello stesso giorno il martiriologio menziona spesso anche Sant'Arcisio, giovane martire romano dell'Eucaristia. E a Maria dedichiamo ancora un altro canto.

Ed ora alcuni avvisi, vi anticipo alcuni appuntamenti. Allora, a settembre, precisamente il 18 settembre prossimo, inizierà il corso di preparazione per i fidanzati al matrimonio. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale. Altra comunicazione riguarda gli orari di apertura dell'oratorio. Nel periodo estivo l'oratorio osserva questi orari di apertura, dalle 16:30 alle 19 e dalle ore 21 alle 23, anche se mi pare di avere recepito che alcune serate della prossima settimana l'oratorio rimarrà chiuso. Ed infine vi anticipo il viaggio a Roma. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale, ma io tra poco vi leggerò un po' il programma di questo viaggio.

come anticipato poco fa, vi leggerò il programma del viaggio che la parrocchia di Caravaggio Santi Fermo e Rustico ha organizzato ad Assisi a Roma dal 5 al 9 ottobre. Allora, lunedì 5 ottobre, ritrovo dei partecipanti di buon mattino e partenza per l'Umbria. Arrivo ad Assisi, pranzo in hotel e nel pomeriggio visita libera della città. Assisi è una celebre città medievale dell'Umbria, situata in provincia di Perugia, sulle pendici boscose del Monte Subasio, conosciuta universalmente come la città di San Francesco, patrono d'Italia. È un importante centro spirituale e culturale, famoso per la sua architettura in pietra rosata. Il suo centro storico e la Basilica Papale di San Francesco sono patrimonio dell'umanità UNESCO. Martedì 6 ottobre. Partenza da Assisi per Roma e all'arrivo incontro con la guida per la visita delle catacombe di San Callisto. Si trovano queste catacombe in zona della via Appia Antica, dopo la chiesetta del Quo Vadis. Sono tra le più grandi e importanti di Roma. Sorsero verso la metà del secondo secolo e fanno parte di un complesso cimiteriale che occupa un'area di 15 ettari di terreno, con una rete di gallerie lunghe quasi 20 chilometri su diversi livelli, e raggiungono una profondità superiore a 20 metri. In esse trovarono sepoltura decine di martiri, 16 pontefici e moltissimi cristiani. Prendono nome dal diacono San Callisto che, all'inizio del III secolo, fu preposto da Papa Zefitrino all'amministrazione del cimitero. E così le catacombe di San Callisto divennero il cimitero ufficiale della Chiesa di Roma. Al termine di questa visita, trasferimento presso la casa per ferie Giovanni Paolo II per il pranzo. Nel pomeriggio, visita legata al Caravaggio, la visita alla Chiesa di San Luigi dei Francesi, Basilica di Santa Maria del Popolo e Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

proseguo con la lettura del programma di questo bellissimo viaggio. Mercoledì 7 ottobre, mattinata dedicata all'udienza del Papa. Al termine dell'udienza, tempo a disposizione per visitare le tombe dei papi posti sotto la Basilica di San Pietro. Pranzo in un ristorante in zona Vaticana. Nel pomeriggio, visita del Palazzo del Quirinale. È un palazzo storico di Roma, posto sull'omonimo colle e affacciato sull'omonima piazza. Ed essendo dal 1870 la residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della Repubblica Italiana, è uno dei simboli dello Stato italiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Giovedì 8 ottobre, partenza per uno dei borghi più belli d'Italia, Castel Gandolfo, che sorge nel cuore dei castelli romani e si affaccia sul lago Albano, noto per la bellezza della natura che lo circonda e per l'eleganza del centro storico. All'arrivo, incontro con la guida e visita del borgo, sede estiva dei papi, nella cui piazza è presente una fontana attribuita al Bernini. Proseguimento poi per Ariccia per il pranzo in una caratteristica fraschetteria con menù tipici castellani a base di porchetta, salsicce e primi piatti romani, annaffiati dai vini dei castelli. La visita si concluderà nell'elegante Ariccia, che oltre ad essere una bella cittadina adagiata su una rupa tufacea, alla quale si accede da un bel ponte monumentale, è caratterizzata dalla presenza di edifici, piazze e chiese di notevole prestigio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. L'ultimo giorno, venerdì 9 ottobre, la visita prosegue sul Colle Squilino con la Basilica di Santa Maria Maggiore, legata alla leggenda del miracolo della neve del 5 agosto del 356, quando una nevicata estiva indicò a Papa Liberio dove costruirla. Oggi la basilica è una tappa ancora più significativa perché custodisce il luogo scelto da Papa Francesco per la sua futura sepoltura, vicino all'icona della Salus Populi Romani. Pranzo in hotel prima del rientro in sede. Rientro in hotel per il pranzo, partenza quindi per Caravaggio con arrivo previsto in tarda serata. Ecco la quota di partecipazione, che prevede un minimo di 45 partecipanti, è di 900 euro. E la quota comprende il viaggio in pullman con l'itinerario appena descritto, la sistemazione in hotel Villa Verde ad Assisi e casa religiosa Giovanni Paolo II a Roma in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ai pasti nella misura di mezza minerale e mezzo litro di vino, auricolari, servizi guida locale come da programma, assicurazione, medico bagaglio. Ecco, invito ancora a chi fosse interessato a informarsi, e le prenotazioni e le iscrizioni appunto sono presso la casa parrocchiale, con versamento a conto di 300 euro entro il 20 agosto, non ci sono poi così tanti giorni, o fino ad esaurimento posti disponibili, e saldo entro il 27 agosto. Ecco, è una bellissima opportunità che la parrocchia offre, e quindi ecco, ognuno può prendere in considerazione. Il viaggio, ripeto, è previsto dal 5 al 9 ottobre. E ora vi lascio all'ascolto di un brano.

E ora vi leggerò un articolo tratto da Famiglia Cristiana. Vacanze, un tempo per ritrovarci nudi di fronte agli affetti. Non riempiamo questi giorni di riposo di cose, impegni e ansie. Riscopriamo il senso del dono. Non si lavora agosto, nelle stanche tue lunghe oziose ore. Mai come adesso è bello inebriarsi di vino e di calore, cantava Francesco Guccini nella canzone dei 12 mesi. Quel non si lavora indicava chiaramente che le lunghe ore agostane fossero le ferie. Si capisce che erano gli anni 70, quando ancora uffici e fabbriche garantivano un lavoro fisso i cui tempi erano ordinati in maniera piuttosto regolare per tutti. Molto è cambiato da allora e in agosto solo una parte degli italiani va ancora in ferie, poiché glielo permette il suo lavoro. Si tratta di un segno di vera benedizione che un salmo tra i più belli proclama: benedetto l'uomo che teme il Signore, vivrà del lavoro delle sue mani. Per chi non ha lavoro, invece, le ferie non ci sono e resta solo di ubriacarsi di calore dentro case che diventano forni e dove pochi possiedono o possono accendere i condizionatori. Non potendo vivere quindi ciò che il Creatore ha stabilito per ogni essere umano, il tempo del riposo, che non è solo un diritto, ma prima ancora un dovere, un tempo per entrare in un ozium che non consiste nel semplice far niente, ma nell'uscire dallo schema del negozium, del fare, cioè per vendere e comprare. L'ozium, cui uomini e donne si lasciano andare per un sabato di riposo e per recuperare il senso del dono, della gratuità, che c'è in ogni cosa, lo si fa in ogni lavoro, in ogni relazione. Quanto dà calore al lavoro stesso, esso non è solo prestazione, un mezzo per ricevere e spendere denaro, ma un modo per donare se stessi e costruire il bene di tutti. In un mondo, il nostro, in cui tutto si compra e tutto si vende, anche le vacanze possono essere svuotate della loro differenza e trasformarsi in un tempo di ansia, di fare, di organizzare, di riempire. Per molti, avere un tempo vuoto fa temere la noia e porta alla tentazione di voler colmare ogni minuto di divertimento. Sarebbe un vero peccato se accadesse anche a noi. Ci farebbe perdere quell'occasione preziosa per dedicarci a cose che sono forse ancora più importanti di quelle che facciamo sempre e per le quali non ci resta mai un momento. L'occasione di vivere un sano distacco non solo dalle azioni quotidiane, ma pure dai pensieri che affollano usualmente la nostra mente. L'occasione per sgomberare anche il cuore di tutte le premure contingenti e lasciarlo nudo dinanzi agli affetti che restano nelle profondità dei suoi fondali. Approfittiamo pertanto di questi giorni per informarci, per leggere, approfondire, capire quanto accade di odioso nel mondo di cui, come ha detto Papa Leone recentemente, siamo tutti corresponsabili. E non perdiamo inoltre l'occasione anche per parlare tra noi, per discutere ancora su vecchie divergenze e infine per riconciliarsi con la famiglia, i figli, gli amici, con la nostra anima e con l'altro che lo abita. E dopo questo articolo, vi propongo ancora un brano musicale.

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo.

E dopo questa bella canzone del controtempo dal titolo Grazie, dopo avere letto l'articolo di Famiglia Cristiana sul senso delle vacanze come periodo anche da dedicare in particolare un pochino di più a se stessi e agli altri e non solo un periodo di cose da fare e di cose così necessariamente da vivere, ma anche un momento proprio per dedicare a se stessi e ai propri cari. Vi lascio in attesa della messa, dell'inizio della messa delle ore 11 con le note sublimi del maestro Ennio Morricone.

Questo brano di Ennio Morricone era anche la colonna del film Il buono, il brutto, il cattivo. Proseguiamo e lasciamoci trasportare ancora da un'altra celebre colonna sonora di un film, C'era la volta l'West, sempre di Ennio Morricone. Ecco, al termine di questo brano lascerò la linea per la messa delle ore 11. Buona festa dell'Assunta a tutti.

breve avrà inizio la messa delle ore 11. Buon ascolto e di nuovo buona giornata a tutti e buona festa dell'Assunta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Padre della gloria vi renda eredi del suo regno eterno, e la grazia e la vita del Figlio e della Vergine siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, rallegriamoci nel Signore, insieme con la Chiesa pellegrina nel tempo e con la Chiesa che vive nella gloria. Oggi contempliamo Maria, frutto eletto della creazione, già partecipe della vita piena e segno anticipatore della nostra risurrezione. Chiediamo misericordia e perdono a colui che ha fatto promesse di vita eterna. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre vergine

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
0: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la Regina in ori di Ofir.
0: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
0: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Il re si è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio.
0: Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1: Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
0: Risplende la Regina, Signore.

0: alla tua destra.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

È sempre bello fare la festa della mamma, nel senso di avere l'occasione per esprimere la riconoscenza nei confronti di coloro che ci vogliono bene e quindi sostenere, diremmo così, con atteggiamento di gratitudine che diventa, diremmo così, esplicito, ecco, nel momento in cui si fa la festa. Maria ci accompagna tutti i giorni, la preghiera dell'Ave Maria non manca mai sulla bocca di un cristiano. Ma nell'occasione di una solennità, di una festa della Madonna, siamo ancora più invitati, diremmo così, a dire il nostro grazie a Maria per l'accompagnamento che sempre ci offre. Ma nello stesso tempo, consapevoli della sua intercessione, del suo aiuto, noi siamo anche chiamati a raccogliere quel messaggio che la celebrazione festiva porta con sé. Perché se Maria, subito dopo la sua morte, è stata portata in cielo anche con il suo corpo, questo non riguarda soltanto lei, ma dice il destino di risurrezione che attende tutti noi. Certo, noi onoriamo Maria, la riconosciamo speciale, ma non dobbiamo mai dimenticare che Maria è una donna come noi. Se è vero che Gesù è veramente uomo come noi, ma è anche veramente figlio di Dio, Maria è solo donna, non è una figlia di Dio nel senso proprio del termine. In questo senso, allora, Maria è più vicina a noi come modello e ciò che ha toccato la sua vita riguarda anche noi. Una delle immagini allora che noi utilizziamo per evidenziare la grandezza di Maria è quella del vaso, del contenitore, perché Maria ha contenuto in sé il Figlio di Dio, lo ha generato. E così come avviene nella liturgia per la quale noi consideriamo particolarmente preziosi, non per il loro materiale, ma per quello che contengono i cosiddetti vasi sacri, cioè il calice, la patena, la pisside, perfino il tabernacolo nel quale custodiamo la presenza eucaristica di Gesù, anche Maria diventa preziosa, diremmo così, per contatto. Come il calice lo teniamo con riguardo perché dentro nel calice si rende presente il sangue di Cristo, alla stessa maniera noi veneriamo Maria che riconosciamo come vas spirituale, vas onorabile, vas insigne devotionis. E anche l'altra immagine che applichiamo a lei è quella dell'arca, l'arca dell'alleanza. Quella cassetta che conteneva la testimonianza della legge di Dio, le due tavole con i dieci comandamenti, che il popolo di Israele venerava con particolare attenzione come segno della presenza di Dio in mezzo a noi, così anche per noi Maria è particolarmente oggetto di attenzione perché è segno della presenza del Figlio di Dio in mezzo a noi. È vero che di riflesso anche Maria diventa preziosa, ma se ci pensiamo attentamente, ciò che è avvenuto per Maria avviene anche per noi. Anche noi diventiamo vaso che accoglie la presenza del Figlio di Dio ogni volta che facciamo la comunione. E questo ci ricorda che l'incontro con Gesù Cristo, se certamente ha bisogno di una disposizione interiore, di essere raccolti, di avere pensieri, diremmo così, che accolgono questa presenza di Gesù in mezzo a noi, però ci è anche detto che è necessario fisicamente mangiare quel corpo. E nel momento in cui io mangio il corpo di Cristo, come Maria, divento vaso che accoglie la sua presenza. Per questo il cristiano è consapevole che anche il suo corpo è destinato alla gloria. Il corpo non è qualcosa che ci trasciniamo dietro, qualcosa che possiamo anche lasciare, perché il corpo è parte di noi. Se per essere veramente uniti a Gesù Cristo abbiamo bisogno di un corpo che mangia quel pane diventato corpo di Cristo. In questo senso, allora, l'esperienza cristiana che Maria ci testimonia, perché il suo corpo è stato custodito da Dio e non ha subito la corruzione del sepolcro, ci ricorda tutto questo come il cristianesimo è una realtà concreta. Non sono solo belle intenzioni, non sono solo gesti spirituali, non è un insieme di preghiere, il corpo deve essere coinvolto.
così come il corpo è coinvolto nei momenti della preghiera, per cui siamo invitati a compiere dei gesti con il corpo che esprimono in un certo senso la partecipazione a Gesù Cristo. Ci si alza in piedi ad ascoltare alcune parole, ci si siede per ascoltare la parola di Dio, ci si mette in ginocchio per venerare la presenza, apriamo le mani per il Padre nostro, tutti gesti che possono sembrare piccole cose, ma che dicono come l'esperienza vera ci coinvolge anche fisicamente e ci ricorda che le opere buone devono essere concretamente fatte. Basta avere l'intenzione di fare del bene, bisogna farlo. Bisogna usare le proprie mani per guadagnare il pane, bisogna usare le mani per distribuire e donare agli altri parte di quello che il Signore ci ha donato. In questo senso, allora, l'assunzione di Maria ci ricorda la concretezza del nostro essere credenti. E in questa concretezza comprendiamo quell'affermazione che noi continuamente diciamo, che crediamo alla risurrezione dei morti, che non vuol dire che aspettiamo che i morti ritornino qui insieme a noi, ma che la partecipazione della vita in Dio non sarà senza il corpo, cioè non sarà senza la totalità di noi stessi. E quindi dobbiamo essere attenti non solo a custodire i nostri pensieri, ma anche il nostro corpo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per le tue chiese. Fa che i discepoli di Cristo siano attenti ascoltatori della tua parola. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per quanti governano le nazioni.
2: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per coloro che seminano speranza e amore dove c'è lutto e sofferenza. Dona loro un segno certo del suo amore e della tua potenza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Nella gioia di questa festa ti invochiamo, Padre, per tutte le mamme, per gli orfani, i malati, i senza speranza. Veglia su tutti con la tua tenerezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ti magnifichiamo, o Padre, insieme alla Madre del tuo Cristo, tu che innalzi gli umili e abbassi i potenti, che svuoti le mani dei ricchi e riempi di beni gli affamati. Ascolta la voce della tua Chiesa in preghiera. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua
0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Come già ricordato, stasera alle 18 non ci sarà la messa prefestiva della festa di domani, che è domenica, ma sarà la messa vespertina dell'assunta e sarà a San Bernardino. Domani le messe e gli orari festivi. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Conservate nel cuore la speranza della risurrezione. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio e il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli Apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio. Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

E in chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclita.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Bentrovati a tutti ed eccoci con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Siamo contenti di riaccogliervi nel nostro studio qui sul Torrazzo di Cremona, all'interno del Museo Verticale, quindi un grande grazie all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona che ci accoglie per il nostro video podcast. Come al solito introduciamo un nuovo tema oggi. Un tema, diciamo, delicato, che ci riporta alla mente tanti ricordi, ce lo diceva prima qualcuno dei nostri ospiti che adesso presentiamo, anzi presentiamo subito. Parleremo di

0: Covid, parleremo del quinto anniversario dello scoppio della pandemia in Italia. Quindi abbiamo con noi il dottor Giancarlo Bosio, medico, ex primario e direttore del Dipartimento di Medicina di Pneumologia dell'Ospedale di Cremona, quindi ben arrivato.
1: Grazie.
0: Stefania Mattioli, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di SST di Cremona.
2: Grazie,
0: Eccola, con le mappe. Adesso le facciamo vedere.
2: Subito me le rubi.
0: Subito, che per essere preparata alla trasmissione ha fatto delle mappe. Ha detto che sono mappe mentali,
2: sì,
0: non
2: è
0: so se
2: solo per mettere
0: va bene.
2: in ordine i pensieri, perché
0: Quindi
2: per me Covid vuol dire tantissimi ricordi.
0: ci aspettiamo grandi cose, assolutamente. E infine Lena Yokoyama, violinista, musicista a 360 gradi, e abbiamo un grandissimo ricordo legato al momento del Covid, ma ne parleremo. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo gli ospiti, quindi possiamo dare il via alla nostra nuova puntata. Quindi ce lo chiediamo e ci rispondiamo anche sempre. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Siamo, almeno nel momento in cui va in onda questa puntata, siamo a 5 anni praticamente dalla prima diagnosi del paziente 1 a Codogno. Abbiamo anche appena celebrato la giornata nazionale del personale sanitario, socioassistenziale, di volontariato, quindi siamo assolutamente sul tema. E partirei aprendo la nostra prima rubrica, che è l'osservatorio, in cui ampliamo un po' lo sguardo e diamo alcune date invece dei dati. Sigla. febbraio 2020, paziente 1 a Codogno. Come si entrava in questa nuova realtà, dottore?
1: Siamo entrati con un'esplosione, la situazione ci è esplosa in mano. Consideri che il paziente numero 2 era di Cremona, abbiamo fatto la seconda diagnosi in Italia solo qualche ora dopo di Codogno. La paziente era già ricoverata da una settimana, per cui con tutti i problemi di diffusione del virus, con tutto ciò che comportava.
0: La interrompo un attimo, vi chiederei un giro, cioè scoperta della diagnosi del paziente 1. Io cosa stavo facendo?
1: Io sto facendo il mio lavoro in
0: Era in
1: corsia,
0: ospedale.
1: sì, in ospedale, in corsia con i pazienti che avevano necessità di cura e di assistenza. Subito dopo, da quella notte lì, la notizia è arrivata la sera, da quella notte lì è stata un crescendo, veramente un'onda, uno tsunami che ha coinvolto e travolto tutte le attività sanitarie nostre.
0: Poi torno da lei, Elena.
2: Io vivevo ancora abbastanza a modo normale, insomma, perché non avevo ancora modo di sapere, no, tutto. Quindi percepivo, cominciava sulla notifica a vedere le cose, ma provavo e facevo dei concerti, insegnavo e ero abbastanza
0: Tutto
2: positivo. Sì,
0: normale ancora, è vero,
2: normale,
0: Leonid?
2: sì. Insomma, per me non era già tutto così normale, lavorando all'interno dell'ospedale di strutture sanitarie. Ho un ricordo fulmineo che mi hai evocato tu in questo momento. Proprio poche ore prima ero nello studio del direttore generale, che allora era Giuseppe Rossi, insieme a Rosario Canino, che era il direttore sanitario. Guardavamo le notizie dal mondo e vedevamo proprio, mi ricordo, le macchie rosse che indicavano
0: La diffusione.
2: esatto, la diffusione che stava andando veloce. E ho questa frase che Rossi mi ha guardato e fa: non è che stiamo sottovalutando la cosa. E dopo poche ore abbiamo avuto la notizia del primo paziente. Da lì è iniziato un tour anche mentale, emotivo, di paura, ma di grande intraprendenza e organizzazione. Abbiamo capito subito che dovevamo fare qualcosa che non avevamo mai fatto.
0: Come è andata avanti la macchina all'interno dell'ospedale, del reparto?
1: La macchina ha avuto qualche problema all'inizio, con circa 70 ricoveri al giorno. Non eravamo preparati. Nei miei 45 anni di esperienza lavorativa non è mai successa una cosa del genere. Per cui eravamo impreparati dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale e anche come attrezzature. Non avevamo le macchine, non avevamo i letti, non avevamo le medicine per far fronte a questa richiesta immensa di aiuto, perché è stata una richiesta di aiuto che la popolazione è venuta a chiederci. Consideriamo che la medicina in generale ha un pochino stentato a dare la prima risposta, per cui anche la prima risposta è toccata all'ospedale. E l'ospedale si è organizzato molto rapidamente e devo qui dire fin da subito che l'elemento umano ha fatto la grande diversità, sia i medici, sia i paramedici, sia il personale non medico, tutti hanno dato una mano e è stato il vero punto di forza per risolvere i problemi. Non sono stati i muri, non sono state le attrezzature, ma è stato il cuore e il cervello di chi lavorava lì che ha risposto in un modo veramente eccezionale a questa richiesta.
0: Proprio a livello umano, prima diceva in 45 anni non mi è mai capitata una situazione del genere, cioè da una persona comunque.
1: Spero che non capiti più.
0: Ce lo auguriamo tutti.
2: Esatto.
0: A livello umano, cioè da medico, dice la persona competente quando si trova ad affrontare una malattia. Vivere questa sensazione, diceva un po' prima, di quasi di impotenza, no? Perché all'inizio come la si percepisce?
1: Consideri che c'è stato un momento che avevamo 700 polmoniti ricoverate. Io sono un pneumologo, lascio capire quanta richiesta di aiuto c'è stata. Tutti i medici dell'ospedale si sono messi a fare il pneumologo. Noi abbiamo dovuto insegnare agli oculisti, ai ginecologi, agli urologi, ai chirurghi a fare i pneumologi. Abbiamo dovuto insegnare a usare le macchine, abbiamo dovuto dare scuola a loro e devo dire loro sono stati eccezionali, veramente eccezionali, perché hanno con volontà voluto imparare e voluto cimentarsi ad aiutare tutti, più che tutti, veramente è stato, qui devo citare obbligatoriamente tanti altri che con me hanno diretto e hanno portato avanti il testimone, qua ne il dottor Pane, il primario della medicina, il primario della terapia intensiva, tutti hanno dato il massimo.
0: E a livello comunicativo ci raccontavi un po' prima, cioè travolti da questa...
2: Siamo stati, sì, travolti anche noi, non eravamo così preparati, la cosa che... Ripensando proprio ai ricordi che mi ha colpito è che nei primi 11 giorni dal primo paziente non abbiamo foto, non abbiamo niente che documenti quello che era successo, perché anche noi della comunicazione eravamo sotto shock e dovevamo capire cosa stava accadendo. Passato lo shock iniziale abbiamo iniziato a lavorare con tutti i sanitari, come diceva il dottor Bosio, tutti hanno fatto tutto nel vero senso della parola e abbiamo scelto da subito di raccontare quello che stava accadendo. Abbiamo fatto una scelta non di chiusura ma di apertura totale. Se penso all'insieme degli anni del Covid non posso non pensare alle collaborazioni che sono a centinaia con tutte le testate, non solo locali che vabbè erano i colleghi di casa, ma anche a tutti i colleghi della stampa nazionale e internazionale. Parlando in preparazione per arrivare qua mi hai chiesto qual è il ricordo che vorresti citare. È difficilissimo scegliere, però non posso prescindere dal primo servizio televisivo fatto in terapia intensiva a Cremona, perché era la prima terapia intensiva nel mondo che apriva le porte. Era una terapia intensiva Covid, molto diversa da quella che conosciamo, dove i pazienti sono sì al confine, no? Tra la vita e un'altra, un al di là, ma sono di solito sdraiati a pancia in su, è qualcosa che ti ricorda il sonno. I pazienti Covid in terapia intensiva erano pronati, c'era questa parola che usciva su tutti gli articoli, ma da fuori non riuscivi a capire che cosa significava. Erano pazienti a pancia in giù che anche a vista ti facevano capire che c'era una sofferenza nuova, sconosciuta. La scelta di aprire la terapia intensiva è stata difficile, è stato un fattore di rischio enorme, non sapevamo come sarebbe andata dopo, non ho dormito tre notti, ma Alessio Lasta, che aveva fatto questa richiesta, all'epoca lavorava per Piazza Pulita, ha comunque costruito un servizio per far capire. In quel caso è stato un esempio di comunicazione in cui la stampa non voleva fare uno scoop, noi non volevamo fare sensazionalismo ma volevamo far capire. Era il momento in cui i negozi, i bar, gli esercizi pubblici stavano chiudendo alle 18 per delle disposizioni, delle normative nuove che le persone contrastavano perché pensavano che stessimo tutti mentendo. Quindi in quel caso era una situazione di emergenza tale anche per la comunicazione che in pochi minuti, in poche ore si è compiuta la scelta di far vedere, perché abbiamo capito che se non facevamo vedere era difficilissimo immaginare cosa stava accadendo. Da fuori, vi ricordate anche voi, l'ospedale era perfetto, c'era più silenzio intorno, ma niente lasciava pensare a cosa stava accadendo dentro.
0: Quindi c'è stato, diciamo, prevalso forse sulla paura il desiderio di condividere e far capire
2: a tutti. Far capire, soprattutto la comunicazione dentro un luogo di cura è un servizio pubblico. Io la vivo alla stessa stregua di un ambulatorio, di un'unità operativa, non possiamo dividere le due cose. In quel caso la comunicazione era un servizio, aveva il compito, il dovere di far capire. Ti ricordo una cosa che mi viene in mente, che quella stessa sera in cui è andato in onda il servizio, l'ANSA scrive che è un servizio che ha cambiato, cambierà la comunicazione nel mondo sul Covid. La BBC compra il servizio e dice che è un servizio perfetto e tragico, però avevamo paura della reazione, cioè cosa accadrà nelle persone. La reazione invece è stata quella di gratitudine, seppur di dolore, sgomento, di pianto, ma finalmente ho visto, allora forse qualcosa che anch'io posso fare o devo stare attento.
0: A proposito di video, una seconda data, 3 aprile 2020, il violino suona sul terrazzo. Sì. Cosa ci dici di questo momento?
3: Anche qui è difficile descrivere brevemente, no? Veramente per me è stato un episodio così particolare, speciale al momento, ma in realtà ho fatto una cosa normalissima, che sono violinista, ho suonato violino, no? La cosa bella è che è quel momento qualcuno ha avuto bisogno di musica o d'arte, anche perché da fine febbraio abbiamo dovuto cancellare degli eventi. Infatti lì ho cominciato a realizzare, no, effettivamente cosa stesse accadendo. Da marzo poi tutti i concerti annullati e non c'era niente da fare. Qualcuno ha avuto, ecco, ci ha creduto in musica o l'arte, la potenza di condivisione, ma anche perché a quel momento avevamo un sacco di tempo, mancava totalmente la condivisione, l'empatia, perché non potevamo più vedere nessuno. E quindi forse per questo che la musica è arrivata così tanto in modo comunicativo, ecco, soprattutto quel momento avevo pensato di fare qualcosa anch'io, la possibilità di fare qualcosa da musicista.
0: Ce l'hai vissuta anche a livello personale,
3: sì,
0: come
3: sì,
0: occasione
3: personale,
0: tua?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Tra l'altro tu eri lontana dalla tua terra anche in quel
3: sì,
0: periodo.
3: Sì, però in che senso, dove vivo?
0: No, nel senso dal Giappone.
3: Sì, dal Giappone, sì, esatto. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che primo intervento sul terrazzo è arrivato più proprio in città, no? Perché comunque non c'è stato condivisione così immediato globale, però è tantissimo ritorno dai amici cremonesi, e quello mi ha fatto molto piacere, perché io vivo ormai da adesso 18 anni che vivo qui a Cremona, e quasi metà vita mia è passata qui, quindi mi sento a casa, quindi anche da origine straniera mi sono sentita così, di fare qualcosa per la città è stato speciale per me.
0: È stato poi un video che è stato visto da tantissime persone fuori Cremona, perché girato qui dagli amici di Pro Cremona, appunto, ma poi ha avuto una risonanza, sì, direi globale.
3: Sì.
0: Come l'hai percepita questa cosa?
3: Questo, ma il fatto che anch'io ho creduto di nuovo, ho riconosciuto la potenza della musica, dell'arte, la comunicazione, perché noi quando parliamo con le parole comunque già comunichiamo tante cose, però la musica forse è ancora più speciale, perché arriva direttamente nel cuore delle persone. E io quando suono violino comunque metto tantissimo di me stesso, no? Dei ricordi o l'emozione, e ognuno ascolta questa musica, può interpretare e si condivide qui l'emozione, che quel momento mancava totalmente la condivisione.
0: E la sensazione di suonare non per un pubblico che hai davanti rispetto, sì, magari a un palcoscenico, ma per una città che era avvolta, sì, dal silenzio.
3: Sì.
0: Com'è stato?
3: È stato, devo dire che quella sensazione è bello e brutto, da tutti e due ho percepito, perché per me era normale avere pubblico davanti e quel momento non c'era nessuno. Mi ricordo così, era così città era fermo, proprio silenziosissimo. Quindi prima nota che ho messo ho sentito come un'onda che partiva da lì e si espandeva.
0: Senza confini,
3: senza
0: quasi.
3: Senza confine. Ho trovato, non lo so, veramente faccio fatica a descrivere quella sensazione che ho avuto. Infatti quando ho finito di suonare ho veramente dato tutto quel momento, sono scoppiata da piangere. Perché
0: non facciamo fatica a crederci.
3: Ecco, sì.
2: Ma guarda, se vuoi ti aiuto perché l'onda a me è arrivata e quindi mi hai fatto venire in mente quel preciso momento in cui tornavo a casa e ho sentito per la prima volta una musica. Io abito abbastanza vicino al centro e ho aperto le finestre per la prima volta e da quella musica che ho sentito nell'aria poi è nata un'idea successiva che è quella di invitare Elena a esibirsi sul tetto dell'ospedale.
0: Settimane dopo,
2: Due
0: giusto?
2: settimane dopo, era il 17 di aprile, e a sorpresa non abbiamo detto niente a nessuno, e c'è stato questo uso, diciamo, insolito dell'ospedale come palcoscenico, perché l'ospedale ha il tetto piatto ed è il palcoscenico più grande che affaccia sulla città. Guardandolo tutte le sere tornando a casa, tutte le mattine, era proprio un'entità con cui io parlavo. Quindi questo era perché non vedevo le persone da fuori, ma sentivo il respiro di tutti quelli che abitavano in quei momenti l'ospedale. Ho pensato di mettere in scena un concerto proprio per le ragioni che ci ha spiegato molto bene Elena, cioè usare l'arte, la musica e la potenza evocativa delle arti per rincuorare le persone che stavano lavorando e le persone che stavano male e dare un messaggio alla città. Nessuno di noi si immaginava che poi quel concerto facesse il giro del mondo con quella cosa enorme che è accaduta, che ha una rassegna stampa di cui non si tiene il conto. E non è per dire, è proprio così. E quel giorno è stato uno degli altri ricordi indelebili, perché Lena è salita sul tetto dell'ospedale, non senza fatica, con questo abito rosso, con la playlist che avevamo costruito insieme. Nessuno lo sapeva, e in quel momento si è rotto quel muro anche di dolore che era atroce per chi stava dentro l'ospedale, e si è sciolto qualcosa. C'è chi. I sanitari hanno iniziato a aprire una finestra, a mettere fuori la testa, a scendere giù. C'era l'ospedale da campo già in quei giorni. Le persone che erano nelle tende sono uscite, hanno iniziato a guardare in alto e lei si è esibita con questo ricordo, la fine con l'archetto teso al cielo sullo skyline di Cremona, e da lì è accaduto qualcosa
3: Sì,
2: di
3: ma quindi
2: diverso.
3: penso che il pensiero è stato non è qua fare qualcosa di speciale, ma creare un momento di normalità, no? Che quel momento mancava forse.
2: E soprattutto anche un ricordo da cui trarre forza, perché i ricordi vanno costruiti, fare comunicazione significa anche costruire ricordi, e questo è proprio è nato con questo scopo ed è riuscito, perché il ricordo bello non è nel rimpianto, nel fatto di qualcosa che non c'è più, ma era proprio trarre forza ed energia da questa esibizione che poi è stata vista ovunque ed è stata riprodotta, acquistata per pubblicità, trasmessa in tantissimi TG. In questa occasione la telefonata diretta del direttore del TG1 di allora, che mi ha proprio chiamato direttamente per questa cosa, il servizio è andato in onda 3 volte in una giornata che, insomma, non è per voi che poi siete
0: Certo.
2: del mestiere, non è una cosa consueta.
0: È questa forse l'umanità di cui parlava prima, che ha prevalso su tanti aspetti forse più tecnici.
1: No, io non parlavo di questo, questo è l'aspetto esteriore, quello che Cremona ha comunicato, perché Cremona è stata tra le prime a livello nazionale, la Lombardia, la pianura padana, è stata di esempio a livello mondiale. Il mondo voleva sapere cosa succedeva qui, perché dalla Cina non sapevamo niente e le cose qui sono state molto importanti e il fatto di comunicarlo era la curiosità, c'era questa necessità di comunicare. Qui le cose sono state molto impegnative, molto importanti. Ecco, io mi ricordo che ho fatto 3 mesi senza fare un giorno di riposo, nella sabato

0: il combattere quotidianamente con la realtà dura, amara della malattia che purtroppo non perdonava. Avevamo poche armi, abbiamo messo in campo tutte quelle che c'erano, tutto. E questo è quello che ovviamente si ricorda. C'era il momento del lockdown, non so se vi ricordavate, dove non ci si poteva muovere, non ci si poteva sposare, non si potevano fare i funerali. C'erano un momento in cui le libertà civili erano assolutamente tutte soppresse, la gente aveva paura, c'era silenzio per le strade, c'erano i carabinieri che ti fermavano e dicevano: lei dove sta andando? Cioè, per cui era veramente una situazione di terrore anche, non solo fra i ricoverati, che non le dico la paura che avevano, e si percepiva questa paura, ma anche così la gente comune aveva paura della situazione. E il comunicare situazioni come queste, la musica, il violino da Cremona, ovviamente è stata una nota positiva in questo terrore. Poi la malattia si è diffusa e ha toccato un po' tutto il mondo, ma non come da noi. Da noi credo che ha avuto i toni, i numeri, più che da qualsiasi altra parte. L'ospedale di Cremona in quell'anno lì, nel 2020, ha avuto più di 1.000 morti. Questo per dare il polso della situazione. È stata veramente una fatica fisica e psicologica. Infatti, uno dei problemi è la fatica del personale, di tutto il personale, non solo medico, o paramedico, che ha dovuto faticare e ha avuto problemi. Ecco, alcune indagini psichiatriche e psicologiche post pandemia o subito dopo hanno rivelato appieno questa fatica e questa paura che gli operatori sanitari avevano paura di portare a casa per se stessi. E qui devo ancora una volta ricordare, non dico i nomi, ma per non dimenticare nessuno che non ce l'ha fatta, tra noi medici, tra gli operatori sanitari, quali sono veramente gli eroi che hanno dato la vita per questa causa.
1: Quanto è stato difficile mantenere la propria professionalità con questa paura di cui parlava adesso?
0: Si aveva paura di portare a casa la malattia, i propri familiari, i propri genitori, i propri figli. Io mi ricordo, dormivo in taverna e mia moglie e i figli dormivano al primo piano, per cui capisce che per qualche mese la mattina uscivo e tornavo a casa la sera.
1: Quindi c'era anche una sofferenza nel vissuto familiare, cioè oltre al dire sono
0: Certo,
1: sempre al
0: questa
1: lavoro, ma...
0: non solo io, credo che sia una cosa di tutti, ecco,
1: No,
0: tutti gli
1: senza
0: operatori
1: dubbio.
0: sanitari.
1: Però chi era in prima linea con la
0: Vabbè,
1: malattia è
0: certo.
1: chiaramente esposto a rischi molto molto maggiori, ecco.
0: C'era anche un privilegio: se andavi al supermercato passavi prima. Questo per togliere un po'
1: Un po' di pressione, di tensione.
0: la tensione sui fatti che sono
2: Sì,
0: veramente.
2: infatti c'erano anche l'umanità, penso che si possa anche riferire a tantissime storie, ma positive, che sono accadute. Cioè, il ricordo sintetico che ho è che l'ospedale, sia a Cremona che a Liopova, la stessa cosa, erano come un grande reparto per la prima volta, una cosa inaspettata che uno non poteva immaginare. E dentro questo enorme reparto sono accadute anche un sacco di storie positive, tanta umanità. Ad esempio, visto che abbiamo qua il dottor Bosio, si ricorderà il paziente più giovane ricoverato in terapia intensiva, che era Mattia, che ha avuto un'infinità di mamme, infermiere o infermieri, papà, medici e
0: Compresa la
2: dottoresse,
0: pneumologia.
2: compresi voi che l'avete accudito. E mi ricordo il giorno della dimissione, dove avevamo tutti i giornalisti della stampa nazionale, internazionale, locale fuori per accogliere, perché era guarito, e quindi è un altro dei giorni indimenticabili dove la pneumologia era protagonista. Mi ricordo l'abbraccio fra Giorgio e Rosa, che erano una coppia di anziani, ma sposati da 52 anni, ricoverati contestualmente in posti diversi, uno in saputa dell'altro, grazie alla caposala, che era Emanuela Denti e Carla Garello, ricordo, che hanno avuto questo intuito. Cioè, abbiamo la stessa famiglia. Giorgio era molto triste perché non vedeva sua moglie, non sapeva dove fosse, e si sono fatti in quattro per farli incontrare. E quell'abbraccio poi è diventato anche la storia di Gramellini, nella trasmissione delle parole. È diventata la prima pagina del Corriere della Sera, oltre che della provincia di Cremona Oggi, di tutti i giornali. Di queste storie ne ho decine, e è vero che c'era molta paura, è vero che era un momento tragico, ma era anche

0: momento di profonda solidarietà mai sperimentata.
1: Beh,
0: e di grandissima, certo, collaborazione, cioè anche nei soccorritori, nella Croce Rossa, in tutte le associazioni di volontariato. Chi poteva fare qualcosa lo faceva, e lo faceva insieme agli altri. E questo a distanza di tempo è un ricordo potente,
2: certo,
0: che deve prevalere.
2: La città c'è stata molto vicina e le persone sono state molto vicine al personale sanitario.
0: Sì. A me resta l'idea che comunque davanti a qualcosa di tragico, inatteso, però l'umanità intera può reagire, può fare qualcosa. L'abbiamo sperimentato nella nostra epoca e questo almeno a me personalmente rincuora.
1: Lena, chiuderei con te ma con una battuta. È un po' un fuori programma, insomma, possiamo dirlo. Quando hai suonato, sì, 5 anni fa, hai scelto... Che brani hai scelto?
3: Ma allora, sul tetto dell'ospedale, sì.
1: Sì?
3: Sì, allora, io ho fatto alcune proposte io, ma soprattutto mi sono arrivate delle richieste da... Non so se chi ha richiesto. Degli...
0: Un po' io, un po' anche i medici, ecco, e un po' Filippo Mondini, che è stato anche il motore di,
3: sì,
0: tutto questo,
3: sì,
0: insieme,
3: sì,
0: a Pro Cremona.
1: Che salutiamo.
0: Esatto.
3: Vorrei ringraziare ancora a voi e chi ha realizzato quel momento lì, perché è stato veramente importantissimo per me. No, i brani, quello che mi rimane nel cuore è Mollicone, comunque è il Gabriele Sobo, ma comunque tutti i brani, anche L'estate di Vivaldi che ho suonato, anche L'inno d'Italia, e comunque tutti i brani hanno un messaggio molto forte di empatia, ma soprattutto L'estate di Vivaldi. Mi ricordo che quando ho finito di suonare, ho suonato come ultimo brano, è partito un applauso, perché ero comunque lontano, no, dal pubblico, diciamo, erano tutti giù e lontanissime, ma così forte, mi è arrivato tutte le voci, applausi, soprattutto c'erano anche di Samaritans.
0: Sì,
3: di...
0: È stato un applauso liberatorio, quello, sì, che dicevamo prima, si è rotto proprio quel muro di dolore e la musica...
1: Ha riportato la normalità.
3: Sì, esatto, quel momento veramente mi rimarrà per sempre nel cuore, è l'applauso più bello che abbia mai ricevuto nella vita mia.
1: Ora arriva la domanda difficile e fuori programma. Hai detto, avevano dei messaggi particolari.
3: Sì.
1: Immagina di essere alla terrazza di Torrazzo con vista... Siamo in un clima particolare nel 2025, conflitti, guerre, scontri. Che brano suoneresti per il mondo?
3: Forse mi piacerebbe improvvisare qualcosa, magari quel momento, sentire quello che sento, magari qualcosa di mio, ecco, perché ho sempre suonato pezzi, giustamente, essendo musicista classica soprattutto, suono sempre brani degli altri e quindi riporto ricordi di compositore, no? Ovviamente aggiungo qualcosa del mio. Una cosa che non ho mai fatto è proprio esprimere 100% la mia musica, e non ho mai avuto coraggio, ecco, però mi piacerebbe.
1: Allora noi siamo pronti ad aspettarti.
0: Sì. Anche noi ti aspettiamo per un altro concerto.
1: Allora chiudiamo la nostra puntata fatta di ricordi della celebrazione di anniversario importante e faticoso, ma che abbiamo concluso con una chiave di speranza, di umanità, di condivisione, di solidarietà, che ci fa sicuramente molto piacere, che forse ci aiuta a riavvicinarci un pochino dopo il distanziamento di quel che è iniziato 5 anni fa. Quindi grazie davvero al dottor Giancarlo Bosio, Stefania Macchioli, Lena Yokoyama per essere stati con noi e per averci aiutato a riportare alla luce certi ricordi che forse preferivamo cancellare o rimuovere, ma con uno stile particolare che ci ha fatto sicuramente molto bene. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, perché continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'infinito di Manuel. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Questa è la storia di un padre, Michele, che a un certo punto si è trovato a dover affrontare il dolore più grande della sua vita, la perdita di un figlio. Manuel aveva solo 10 anni e così tanta voglia di vivere. Questo, però, è anche un racconto che descrive come il dolore possa trasformarsi in qualcosa di positivo. Michele, infatti, insieme alla sua famiglia, ha cominciato a cercare un nuovo significato nella vita. E così, da una grande perdita, inizia a germogliare un seme di rinascita. Ci troviamo a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove prende vita l'associazione di promozione sociale chiamata L'Infinito di Manuel, nata nel 2020 con lo scopo di sostenere ragazzi adulti con disabilità e le loro famiglie e al tempo stesso creare sul territorio percorsi di vita indipendente per il durante e il dopo di noi. Ascoltiamo le parole di Michele Cuozzo, presidente dell'associazione.
2: La perdita di Manuel ancora oggi mi fa... Non è che passa il tempo e ti dimentichi della perdita di Manuel. Non ci possiamo, c'è una ferita che rimarrà sempre aperta. Per cui due erano le cose da fare. O diventavi cattivo con la vita oppure creavi qualcosa per gli altri. In realtà con l'associazione ovviamente partecipano ragazzi che hanno già delle abilità. Quindi, avendo portato a termine il percorso scolastico, possono fare in modo di raccogliere tutti quei percorsi strutturati con la riabilitazione e con la scuola, possono avere la possibilità di mettersi in discussione. Per cui noi non soltanto abbiamo il track food, ma abbiamo anche il catering, dove rappresenta un facilitatore per l'inclusione. Il rapporto che io ho con loro è come se veramente fossero dei figli. Perché la cosa bella è che, a parte la professionalità che bisogna avere, ma trattarli per come sono, per non avere pregiudizi nei loro confronti, perché altrimenti alziamo solo barriere sociali, ma trattarli come persone normali, quella è la chiave vigente.
1: Diverse sono state le iniziative che in questi pochi anni di vita l'associazione sta portando avanti per il bene di tanti ragazzi. Sono circa 50 i soci che ad oggi ne fanno parte, insieme a tanti esperti come neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, sociologa, psichiatra, terapista occupazionale, educatore professionale, assistente sociale e operatori, come Carmela Grasso, che ci racconta perché ha scelto di dedicarsi all'associazione.
3: Lavorare nel sociale è per me significa appagare delle carenze personali che io ho fatto nel mio percorso di vita, perché mi sono trovata in un momento della vita un po' da sola. Perciò forse mi dedico, perché vedo nel lavoro quotidiano che faccio con i ragazzi dell'associazione un po' i miei figli, dei percorsi che comunque ho fatto con loro e che oggi insomma sono contenta di aver fatto, anche se in tanti momenti ho rinunciato alla mia personalità femminile e anche lavorativa, però vedere oggi i ragazzi, i miei figli e dopo i ragazzi dell'associazione che hanno una capacità di abbracciare, una capacità di emozionarsi anche per una semplice letterina, allora ben venga tutto questo.
1: Per tante famiglie la presenza e il sostegno dell'associazione è fondamentale, come ci racconta Tiziana, mamma di Jacopo, che oggi riesce ad avere maggiore fiducia in se stesso e nei propri sogni e che sta imparando sempre di più ad essere un bravo pizzaiolo.
4: Jacopo è autistico e quindi questa associazione è importante perché ci aiuta tanto in quanto si organizzano le cose, quindi coinvolgono i ragazzi e quindi Jacopo partecipa ed è una cosa molto positiva. E ha finito la scuola già da un po', e stiamo provando a fare dei tirocini in pizzeria in modo che lui si sente integrato e quindi partecipi anche lui nel fare qualcosa, di sentirsi realizzato.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: I Gellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
2: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residono più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
3: E tutto questo ha dei riflessi pesanti perché aumentano i suicidi,

0: dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
1: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
0: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
1: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
0: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale, e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, 1, 2, 3, 4, 5. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. Ma a lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
1: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
0: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona. I grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
2: E voltiamo pagina. Pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le Mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
3: Il progetto si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è venuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato più una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
2: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
3: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato dal Fondo per mille e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
2: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare. quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
3: Lo dicono anche i dati del CLEN.

0: che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati costruiti attorno alle esigenze delle persone.
1: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
2: Anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
1: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
2: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi intorno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone. Per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
1: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche i contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi, per forza di cose, parte integrante della società. Ascoltiamola.
3: Questo è un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
1: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento. Ce lo spiega?
3: I clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale, ha un suo conto corrente interno al carcere per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di essere prepagati a chi un detenuto detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta, vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizza.
1: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
3: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
1: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire In Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
3: È uno strumento potentissimo perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato. È un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo, il carcere te lo porta via.
1: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in Tavola ne ha ancora qualcuno?
3: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. E lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. A riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio.
1: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
4: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 23 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
1: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
4: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia la persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
1: Nel programma programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta? Ha successo?
4: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
1: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia contro il pregiudizio secondo lei?
4: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
1: In programma anche sport, giochi e intrattenimento per famiglie legati anche al delicato tema della genitorialità in carcere e musica dal vivo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quale linguaggio pensa sia il migliore per gettare quel famoso ponte necessario tra dentro e fuori?
4: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. La parte artistica tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Nel festival abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini Senza Sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori, detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella Casa Circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa all'Angelus dell'Assunta, prego Maria per l'Ucraina, la Russia, la Colombia, la Terra Santa e per quanti soffrono nel mondo. La pienezza di vita che ammiriamo in Maria attende anche noi alla fine dei tempi. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, terremoto nell'arcipelago indonesiano. Buon Ferragosto da Luca.

0: con lodi. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus nella solennità dell'Assunzione di Maria, il Papa ha rivolto una invocazione alla Vergine ricordando i popoli della Terra Santa, quello ucraino e russo, e la gente della Colombia colpita dal terremoto. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
2: Il Papa dice di pensare anche ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione e di continuare a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
1: Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi.
2: Nella catechesi Leone XIV richiama l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'assunzione al cielo della Madre di Dio con la dormizione o con l'immagine di Maria in cielo, avvolta di luce e circondata da angeli e santi, due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È la pienezza di vita che attende anche noi alla fine dei tempi, conclude il Pontefice, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore.
0: Il primo ministro libanese ha dichiarato che le 7 persone, tra cui 2 donne e 3 bambini uccise nell'attacco israeliano di oggi nel sud del paese, non erano obiettivi militari. Israele aveva affermato poco prima di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. E in Ucraina, l'Ucraina ha attaccato con missili il centro dell'agenzia spaziale russa Roscosmos nella regione di Samara, 900 chilometri dal confine del paese invaso, e una base aerea a circa 700 chilometri di distanza. Zelensky ha inoltre indicato che gli attacchi a lungo raggio condotti nelle ultime ore contro Mosca hanno raggiunto anche basi aeree dove sono dislocate postazioni di lancio missilistico russe. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'arcipelago orientale dell'Indonesia e l'isola di Flores, provocando il crollo di edifici e abitazioni. I testimoni hanno segnalato crolli di case, tra cui strutture di un terminal portuale e un seminario cattolico. L'Indonesia è un'area ad alto rischio sismico e vulcanico. E torniamo a parlare del Papa e della catechesi dell'Angelus per la solennità dell'Assunta di oggi a Castel Gandolfo. Leone XIV ha richiamato l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'Assunzione al cielo della Madre di Dio. Due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto, che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. Ascoltiamo un passaggio del Papa.
1: Nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane e meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo.
0: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Grazie per l'ascolto. Da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 14:00.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

It is deep, I think. When we fall.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cai, vem. Vamos ver.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti, e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che la supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo?

0: agiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il sogno di Novella. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Castel Bolognese. Olly ed Emilia, che si siedono educate ed aspettano l'ok per iniziare a mangiare, sono due dei quattro cani Labrador del centro La Maccolina, una grande tenuta di campagna adagiata sulle dolci colline che caratterizzano questa parte di Romagna. La struttura accoglie in attività diurne, come la pet therapy, ragazzi con gravi forme di autismo. Barbara Nannini è la coordinatrice di questo centro socio-riabilitativo, che dà anche la possibilità ai ragazzi di svolgere piccole attività lavorative.
2: La Maccolina è una casa, è un luogo che una ventina d'anni fa ha accolto questa sfida del territorio di dare una casa in cui un piccolo gruppo di persone con disabilità potessero avere l'occasione di vivere un'esperienza quotidiana che gli permettesse loro di crescere, di sviluppare delle abilità nei termini della socializzazione, delle autonomie, ma che soprattutto fosse un luogo dove loro potevano esprimere chi erano.
1: A pochi minuti di macchina da qui c'è la casa di accoglienza da cui è partito tutto, il primo nucleo di una esperienza diffusa sul territorio, di case che fanno accoglienza in tanti modi diversi. Questo luogo si chiama Casa Novella, come la sua fondatrice. Adele Tellarini oggi è la responsabile di questa realtà.
3: Novella era una donna sposata, aveva due figli. In un momento di fatica, io dico esistenziale, della sua vita, in cui lei diceva: ho tutto, ho una famiglia, ho un marito che mi vuole bene, ho dei figli, ho la roulotte per andare a fare le vacanze, ho degli amici, ma non sono felice. E quindi aveva questa domanda di felicità, e credo che sia stata questa domanda che le ha fatto permesso poi di cercare la risposta. Incontra casualmente una coppia di giovani sposi cattolici che pregavano tutte le mattine. Di lì nasce come un'amicizia, e questa esperienza che la, lei dice, generativa di questa compagnia umana ma che è piena di Cristo, l'ha rilanciata a desiderare di ridare quello che aveva ricevuto. Ha incominciato ad accogliere in casa sua, coinvolgendo questi amici.
1: Un gruppo di amici che si allarga. Tra loro c'è anche Francesco Valli, che oggi qui è giardiniere volontario.
4: Il giardino ben curato e bello rappresenta la bellezza, e la bellezza è il segno di quello che regge questa casa. Vedere delle realtà come queste dà speranza, dà voglia di vivere.
1: Adele accoglie al rientro a casa con il pranzo una delle ragazze che vivono qui in accoglienza. Accanto a loro, in una struttura collegata, ci sono anche ragazzi delle scuole medie che vengono per passare i pomeriggi a fare i compiti. E come se Novella, insieme anche a suo marito Giuliano, avesse innescato un processo a catena che da 30 anni continua a crescere grazie alla solidarietà di tanti. A partire dal 1996, quando ad appena un paio di mesi

0: mesi dalla fondazione della Casa Novella morì in un incidente stradale.
1: Non c'era più il cuore di questa opera. Poi alcuni dei suoi amici, tra cui c'ero anch'io, hanno deciso di ridurre un po' il loro lavoro e di poter collaborare e venire qui. Devo dire tanti volontari, perché i volontari di allora oggi sono ancora qui compagni di cammino. Questo bene che tu dai a questi ragazzi che vengono da lontano, che non conosci, però diventa generativo.
2: Si sente la chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre

0: Pre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: Come sempre vi do il ben arrivato all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi, questo spazio settimanale che, ma Samira Rocchetti lo sa benissimo, dedichiamo proprio ai libri per i più piccoli, salvo poi scoprire che ci sono cose interessanti anche per noi adulti. E allora vi anticipo che incontreremo tra poco Alberto Pellai, psicoterapeuta, punto di riferimento per tanti genitori. Lui cura una collana di albi illustrati, i primi due sono già in libreria per Sinos e ne parleremo tra pochissimo proprio con Alberto Pellai. Poi sfoglieremo un bellissimo albo illustrato scritto e illustrato per l'appunto da Sonia Maria Luce Possentini, che racconta di una pagina della storia italiana molto al femminile, quindi alla vigilia dell'8 marzo. Ci faceva piacere anche raccontare qualcosa della canzone del domani. E poi vi parlerò io di un albo che ho preso in biblioteca, me ne sono innamorata, si intitola L'Altalena, di un'autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup, e ve lo racconterò in qualche modo. Ma tutto questo tra una canzone e l'altra. E partiamo proprio con la musica, nelle orecchie sicuramente vi è arrivata questa canzone che si è piazzata seconda all'ultimo festival di Sanremo. Lui è Safe e questa è Tu mi piaci tanto.
3: Tu, figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono usciti in libreria per la casa editrice Sonda i primi due volumi di una serie di albi che hanno subito attirato la nostra attenzione per tutta una serie di motivi che scopriremo con il nostro ospite. Si tratta degli albi di Sofia e Mattia, curati da Alberto Pellai. Alberto, ben trovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Curati e scritti da Alberto Pellai in rima, ma adesso ne parleremo, con le illustrazioni di Francesca Galmazzi. Sono usciti i primi due titoli di una serie che nasce con quale intento, Alberto?
1: Ma con l'intento di aiutare i genitori nelle principali sfide educative con i bambini di età 2-6 anni, 2-7 anni. Sono proprio i compiti fondamentali nella relazione educativa al centro della serie, perché sono imparare a stare a tavola, imparare a curare le igiene del proprio corpo, imparare a rispettare le regole, imparare ad andare d'accordo col proprio fratellino o sorellina. Ecco, sono quelle cose che quotidianamente i genitori devono gestire nella relazione con i propri bambini, e i libri sono proprio una modalità per prendere per mano la mamma, il papà e il loro bambino, farli entrare in una storia e vedere quali sono i passaggi che fanno bene.
0: Infatti, perché non sono dei manuali per mamma e papà, per quanto ci sono dei consigli mirati per mamma e papà, ma proprio dei libri da leggere insieme. Già questo leggere insieme a me piace molto ed è qualcosa di importante, credo, nella relazione genitori-bambini.
1: Sì, leggere con i propri bambini e bambine è di importanza fondamentale. È di importanza fondamentale per la relazione, perché la lettura condivisa è un grandissimo potenziatore di relazione e di attaccamento. È molto importante per facilitare nel bambino la comprensione del linguaggio, l'acquisizione di nuove parole, nuovi significati. È molto bello perché il bambino, entrando nelle storie di bambini simili a lui, può veramente vedere quello che gli sta accadendo nella sua vita reale da un altro punto di vista, e quindi può anche proprio sviluppare abilità e competenze, per cui la lettura diventa proprio educativa anche, perché insegna ai bambini cose nuove.
0: Non c'è dubbio. Per l'arricchimento del linguaggio, io citavo il fatto che i racconti sono in rima. Sappiamo che questo è anche uno strumento proprio molto, molto utile, no? Perché i bambini amano molto e forse entrano anche prima nella storia quando è scritta in rima.
1: Sì, è proprio così. Io in questi anni ho usato molto la scrittura in rima per i bambini dello 06, prima di tutto perché è una modalità molto bella anche da proporre ai bambini, poi perché la rima facilita la memorizzazione delle parole, dei concetti contenuti, ha una sua musicalità, e il dato di fatto è che i bambini la gradiscono moltissimo, quindi è un bellissimo modo poi per tenere agganciato il bambino e la bambina all'attività della lettura.
0: Ah sì, non c'è dubbio. I primi due titoli che sono usciti sono Ci vogliono le regole ed È ora di dormire. Effettivamente, proprio già due temi belli, belli caldi. Come suggerisce di articolare la lettura con il bambino, cioè di leggere la storia, magari stimolare delle domande o così lasciare che il bambino si esprima su questi temi, o in che modo?
1: Ma questi libri hanno due possibilità di lettura. La prima è proprio leggerli un po' tutti di filato, almeno una o due volte, proprio perché la lettura in rima è come ascoltare una canzone, quindi vuol dire immergere il bambino nella narrazione e tenerlo agganciato proprio nel flusso e nella musicalità delle parole. Dopodiché c'è il grande vantaggio che questi sono albi illustrati, tra l'altro con illustrazioni molto belle, quindi la rilettura, perché poi ai bambini piace tantissimo riprendere in mano un libro letto e rileggerlo di nuovo. Ecco, nella rilettura invece si può proprio lavorare sull'interazione con le immagini e far vedere cosa stanno combinando questi due fratellini, Mattia e Sofia, che proprio escono dalle pagine, tanto che è vivace la modalità con cui vengono narrati anche attraverso le immagini, e questo permette al bambino di entrare proprio nella casa, nelle stanze di questi due bambini, e di avere poi puntare l'attenzione. Questo è un altro grande vantaggio per la competenza lessicale del bambino, su tanti piccoli particolari che ci sono nelle immagini.
0: Sì, le immagini sono davvero molto belle, quindi complimenti a Francesca Galmazzi. Visto che, ad esempio, per quel che riguarda il sonno, giustamente sappiamo, abbiamo imparato da genitori, ce l'ha insegnato anche lei Alberto, che è importante creare una routine. È giusto in generale nella routine giornaliera inserire proprio il momento della lettura condivisa, secondo lei?
1: Sì, i bambini amano tantissimo le routine, è una modalità con cui viene strutturato proprio il tempo della loro giornata, ma anche il tempo della relazione. Se il bambino sa che nel tempo della nanna ci sarà la lettura di un libro e quindi la narrazione condivisa con la mamma o con il papà o con chi si prende cura di lui, ecco che quel momento è proprio un momento atteso, è un momento che fa chiarezza, che c'è una separazione, no, tra il tempo del giorno e il tempo della notte, ed è chiaramente un tempo che poi diventa anche un tempo molto affettivo, cioè mi sollecito molto anche negli adulti il presidio delle routine in cui l'adulto si mette a disposizione del bambino, perché magari noi le viviamo solo come un dovere impegnativo che va fatto, ma in realtà entrarci dentro, immergersi dentro in queste routine vuol dire poi anche noi stessi, mamma e papà, godere di momenti molto molto belli, cioè leggere un libro a un bambino diventa proprio un momento che è bello non solo per lui ma anche per noi.
0: È così, aggiungo che hanno un formato perfetto anche per le manine dei bimbi, perché immagino poi a un certo punto se li sfoglieranno in autonomia questi libri, quindi davvero complimenti, curiosa di leggere a questo punto gli altri 6 titoli.
1: Sì,
0: Alberto,
1: arriveranno a breve e sono proprio, ci sarà il tema della papa, ci sarà il tema dei capricci, ci sarà il tema dei litigi tra fratelli, ci sarà il tema del lavarsi i denti e lavarsi le mani, insomma tutte quelle cose con cui abbiamo a che fare ogni giorno.
0: E ci innamoreremo di questi due adorabili birboni, Sofia e Mattia. Alberto, grazie mille, le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: E noi siamo pronti a raccontarvi una storia, un libro bellissimo. Si intitola La canzone del domani, lo trovate in libreria per Orecchio Acerbo e per me è peraltro l'occasione di rincontrare qualcuno che stimo molto, Sonia Maria Luce Possentini, che torna qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Che bello ritrovarti, grazie.
1: Grazie a voi dell'interesse ed è sempre un piacere. Grazie mille.
0: Tra l'altro in questo caso è doppiamente un piacere e un'emozione perché questa è una storia molto tua, nella quale mi confessavi poco fa, hai veramente messo tutta te stessa. Perché una storia così tua?
1: Perché la figura di mia nonna è stata una figura per me estremamente importante, non che i miei genitori non lo fossero, però diciamo che per quel tempo dove io sono nata venivo lasciata spesso, no, dalla nonna, era l'unica nonna perché l'altra nonna era di Parigi, quindi era abbastanza irraggiungibile, poi non c'era quell'affetto, quella condivisione di tante cose anche quotidiane, per cui lei proprio era come una mamma, mi viene da dire, no? Però non so, il rapporto tra nipote e nonni è sempre una cosa meravigliosa, perché non c'è la parte educativa, non so come dire, c'è proprio lasciarsi vivere.
0: E poi nonna Oriele è una nonna un po' speciale.
1: Sì, nonna Oriele è una nonna speciale perché è una donna molto mite, però aveva una tempra meravigliosa, mi ha lasciato veramente delle cose. Magari non era una combattente nel senso così figurato, no? Però era così mite, ma sempre dritta nelle sue cose, quindi molto amante della propria solitudine positiva, no? Nel senso di quel momento in cui si raccoglieva e magari pregava, perché era una donna molto religiosa, cosa diversissima dall'altra parte della mia famiglia, quindi io la guardavo veramente con una grande ammirazione. Poi ha avuto veramente la capacità di raccontarmi storie vere, no? Che le erano accadute, quindi io conservavo questa cosa come veramente un regalo prezioso. Poi la natura, lei mi ha insegnato a raccogliere le erbe che potevo mangiare, i fiori, lei era un amante dei fiori spontanei, e tutto, insomma, io con lei veramente ho fatto veramente le cose bellissime, bellissime, bellissime. E quando è arrivato il libro, che l'ho avuto in mano, ho avuto veramente una sorta di scoramento, perché non c'era lei per raccontarlo, per dirgli guarda cosa ho fatto, perché lei attaccava tutti i miei disegni a casa, quindi è stata una forte commozione perché non c'è. E quindi insomma sì, è stato, non sono riuscita neanche a scrivere a Fausta, Simone, a Paolo di Orecchio Acerbo che era arrivato il libro, perché proprio mi sono addormentata piangendo dalla commozione. Quindi sì, insomma, è ancora, e adesso è la prima intervista che ho, quindi insomma ti becchi tutto questo mio questa mia commozione, che perdonatemi.
0: No, anzi, grazie, perché questo insomma fa capire anche delle cose che magari, ecco, sfogliando il libro, leggendo il libro, se uno non lo sa non le capisce, ma adesso probabilmente uno ci si emoziona anche dal nostro parto, dalla parte del lettore, no? Ci si emoziona ancora di più, anche perché la storia che racconti, che appunto è la storia, è una delle storie, delle pagine di storia di Oriele, è una pagina di storia che ha riguardato anche tante altre famiglie, tante altre nonne, tra l'altro c'è un'altra figura importante nella vita di Oriele, quindi forse anche nella tua, no? Quella di Mercede. Chi era Mercede?
1: Sì. Mercede era la sua migliore amica, loro abitavano in questo vicolo di paese e quindi sono nate e cresciute sostanzialmente vicine, perché le case erano veramente una attaccata all'altra, fatte di case contadine in un qualche modo, quindi sono cresciute tra i giochi che potevano fare, perché poi a quell'epoca i giochi erano limitati, no? C'era anche da badare alla casa, quindi diciamo che non è come adesso, ecco. Però trovavano il modo, insomma, di,

0: di giocare anche loro, no? Di giocare anche loro. Quindi quando mi raccontava, poi io ho conosciuto Mercedes perché arrivavo in bicicletta a trovare mia nonna o viceversa, andiamo a trovare la Mercedes, e io me la ricordo vecchia già, no, quelle figure che dici, in realtà è stata giovane anche lei, è stata bambina anche lei, e Mercedes era la sua amica delle lotte, ma anche del forte legame empatico che c'era tra di loro. E nelle ultime pagine, dove gli hanno fatto questo regalo meraviglioso di metterle tutte e due in fotografia con lo stesso vestito e le stesse collane, perché arrivava il fotografo nel paese e quindi aveva i costumi e tutte si vestivano e si preparavano per questa foto, insomma, cioè, tutto così meraviglioso questa cosa. Io mi sento veramente, come dire, la persona, non voglio dire vocazione, ma di qualcosa che non c'è più e che però sento il bisogno di, che mi appartiene, che sento il bisogno di raccontare.
1: È una storia tanto tua e tanto nostra, sì. Perché poi la meraviglia è che appunto l'abbiamo sentito, insomma, ti sei emozionata, è una pagina della tua vita profondamente personale, ma al tempo stesso è una pagina del nostro paese, quindi profondamente di tutti.
0: Sì, e credo che sia stata proprio questa fase, no, di queste donne, che in qualche modo non c'era tempo di piangere, no, c'era tempo di andare, di fare, nonostante la miseria e le situazioni critiche, no, di guerre e contingente conseguenze, no, in qualche modo, quindi bisognava andare. E io ero sempre rimasta così un po' turbata, se così si possa dire, del riso amaro, no, di questo neorealismo, passami il termine, rosa, no, in un qualche modo, in cui si vedeva una realtà, diciamo così, dove sì, ok, c'era questa sorta di libertà, ma queste donne, no, in un qualche modo, così un po' un'icona di quel periodo, no? Belle, formose, loro andavano, erano veramente messe male, cioè nel senso che erano oltre che mangiate dalle sanguisughe, tutto quello che ne consegue dalle malattie, erano anche proprio non così bellissime, ecco, magari lo erano, ma chiaramente nella condizione che erano. Quindi in un qualche modo questa cosa a me turbava, nel senso che secondo me c'era da raccontare questa storia e portarla ai ragazzi e alle ragazze perché non fosse dimenticata, no? Non fosse dimenticata dentro a uno stereotipo, e soprattutto nel 1944, quando succede di tutto, no? In qualche modo. Quindi mia nonna è costretta a partire, anche se la sua decisione era di andare, era costretta perché comunque il regime fascista obbligava, no? Come c'è stata la campagna del grano, così a un certo punto arriva la campagna del riso, perché comunque c'era da andare, e chi chiaramente si rifiutava veniva in un qualche modo preso come dei militari, obbligato a partire perché è dichiarato abile. Mia nonna, che era in casa con il marito, era prigioniero di guerra in Germania, aveva un figlio, una sorella incinta e la madre anziana. Quindi arrivano i fascisti e dicono: tu devi partire perché sei abile. E quindi, con tutte le paure, perché chiaramente gli alleati buttavano bombe soprattutto nelle stazioni e nelle ferrovie, nei tratti appunto dove passavano i treni, c'era paura chiaramente. E però lei parte, insomma, parte anche Mercedes. E quindi la storia è così, insomma.
1: Senti, a un certo punto scrivi, no? Appunto, partono queste donne per 40 giorni libere di ammalarsi di fatica, ma sì, anche di andarsene.
0: Sì, è una forma di libertà anche quella, no? Per quanto faticosa, per quanto, però è un po' come, non lo so, penso che mia nonna, quello che mi diceva, insomma, potevamo fare, insomma, non dico quello che gli pareva, però che non è così, era una sorta di libertà di decisione senza chiaramente i vecchi che magari declinavano ad ognuna di loro le loro mansioni, eccetera, in quel momento, e poi era il dormitorio, quel punto, no, di contatto, anche se la stanchezza prevaleva, un attimo così di raccontarsi, no, questa particolarità al femminile, no, di raccontarsi anche le cose per più divertenti passate, magari la serata nella balera occasionalmente perché c'era una festa e si ballava, è cosa che mia nonna piaceva tantissimo ballare, e una musica. Chiaro che era un momento difficile quello, perché era il 44, quindi c'era veramente tanta paura, insomma, quindi anche gli aerei che passavano, diceva mia nonna, insomma, che loro erano lichine, e che a un certo punto dicono: qua bisogna che ci dite quando arrivano, ci date un segnale, perché lanciano una bomba e noi andiamo al creatore, insomma, ecco, quindi è difficile per noi immaginare questa situazione vivendo chiaramente nell'agio, no? Tutto sommato, però poi penso sempre che c'è la parte istintiva anche, no? Molto, molto importante in queste condizioni, e anche la forza di sentirsi unite, perché lì lo era, anche se c'erano, diciamo così, arrivavano le forestiere, quindi in un qualche modo erano viste male, perché comunque venivano considerate di facili costumi, poi in realtà nella lotta gli intenti erano uguali, quindi mia nonna è riuscita a farsi amici, arcelli, quindi mi ricordo da bambina che arrivavano i sacchi di riso da parte appunto degli amici e delle amiche che aveva là, e arrivavano le persone di Vercelli, quindi si facevano i tortelli, i cappletti, c'era festa, insomma, quando arrivavano. Io me lo ricordo da piccina che raccontavano, le stavo ad ascoltare queste donne, che ti ricordi, cioè queste cose che io rimanevo così, perché chiaramente, come ti dicevo, ero veramente, non dico tutti i giorni a casa di nonna, più o meno, insomma, quindi quando arrivavano, a parte le loro, io mi mettevo ad ascoltare.
1: Certo, mentre ti ascoltavo pensavo, ma comunque no, Noriele è sempre stata molto orgogliosa di questa nipote, ma pensa anche adesso, secondo me, estremamente orgogliosa di te, e avrà pianto insieme a te quando hai preso la copia del libro. Era lì sulla tua spalla e piangeva con te, ma tanto orgogliosa. E poi c'è tutta una parte di questo libro che non possiamo raccontare, la parte visiva, insomma, il tuo modo di raccontarci il mondo è unico, bellissimo, e quindi questo lo dovete vedere comprando la canzone del domani. Io sono stata così onorata di averti con noi, di poterne parlare. Grazie.
0: Grazie a te, Daniela, grazie veramente a tutti, e vi lascio questa storia perché è una storia di tutto il nostro paese ed è importante.

E adesso vi parlo di un posto dove incontrarsi e dove stare soli, un posto dove essere felici e dove prendere decisioni importanti. Ora non so perché, ma questo albo che si intitola L'Altalena mi ha davvero conquistato, forse perché ho ricordi bellissimi di me su un'altalena. Ancora mi sembra di sentire il vento nei capelli e quella sensazione di libertà che si prova da bambini quando si va proprio in altalena. Fatto sta che appunto mi sono innamorata di questo album, che trovate in italiano tradotto da Sante Bandirali per Uovo Nero. Ha un formato quadrato molto bello e molto solido, pieno di pagine, questo libro di un'illustratrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup. E qui l'altalena è un po' una metafora dell'esistenza degli esseri umani, piccoli, grandi, vecchi, un luogo mistico su cui incontrarsi da bambini, ritrovarsi magari da genitori o da nonni, da fratelli, amici, fidanzati, sposi, il tutto in varie fasi della vita. Infatti questo libro, come avviene per gli albi illustrati, ha poche frasi, pochissime parole, ma tantissime tavole molto belle, molto poetiche, in cui vediamo sempre la stessa altalena in stagioni e situazioni diverse. È collocata di fronte al mare, immersa nella natura, un luogo appunto dove incontrarsi, sedersi, pensare, stare da soli oppure in compagnia, in inverno, primavera, in piena estate, in mezzo agli animali, ai fiori, alle piante. Le stagioni pagina dopo pagina si susseguono, il tempo passa, passano mesi, passano anni e anche l'altalena subisce delle trasformazioni. La ritroviamo a un certo punto invasa completamente dalla vegetazione e dimenticata. E poi arriva Peter, uno dei bambini di allora, uno dei bambini delle prime pagine del libro, che però è cresciuto, ha in braccio suo figlio e, nel ricordo felice dell'altalena della sua infanzia, inizia a lavorare per ripulirla. Seguendo il suo esempio, altri si uniscono per liberare dalle erbacce quel luogo che era stato la libertà, la felicità, il mondo nel quale si poteva volare, guardarlo da sotto in su, immaginare notti stellate, un mondo senza confini, fatto di giochi, di avventure, di primi innamoramenti, di una luce bianca che non aveva fine. Questo albo, insomma, che racconta una storia, come spesso avviene, ne racconta poi un'altra che ognuno legge a modo suo. Ad esempio, c'è un tema che io ho ritrovato in questo album molto bello, che è quello della riparazione, perché sull'altalena vengono riparati i legami d'amicizia. Vediamo dei bambini che litigano e poi fanno pace, legami d'amore, legami familiari. Ci sono dei sentimenti, c'è un'atmosfera sospesa, un po' come quella che si vive quando si va in altalena. Quindi io lo consiglio per i bambini, ma anche per gli adulti. Britta Teckentrup, peraltro, ha fatto veramente una serie di libri, uno più bello dell'altro, infatti è pluripremiata, è un'artista tedesca davvero di grande spessore, è nata ad Amburgo, ha studiato illustrazione a Londra e adesso vive a Berlino. Quindi, se siete curiosi per Uovo Nero, vi segnalo appunto questo albo che si intitola L'Altalena.

0: Siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana. Prima di chiudere, però, volevo innanzitutto segnalarvi uno dei tanti appuntamenti che ci sono in giro per il paese. Ogni tanto mi diverto a cercarne alcuni da segnalarvi nel nostro programma e ho trovato Suoni di Libri. Suoni di Libri è una rassegna di laboratori di lettura interattiva ideata proprio per bambine e bambini. La fascia di età è quella dai 3 ai 6 anni. Si tiene presso la Biblioteca Mediateca della Casa della Musica a Parma. I prossimi incontri sono proprio nel mese di marzo ed aprile. Il 14 marzo si terrà l'incontro con La Testa tra le Spezie. È un laboratorio dedicato alla cucina artistica, dove creatività e fantasia si mescolano per esplorare le personalità attraverso il gioco culinario e sensoriale. Invece l'appuntamento di aprile, in programma per il 18, si chiama Storia in Valigia. In questo caso questo incontro è focalizzato sul tema del viaggio, dalla scoperta di nuovi mondi e l'incontro con suoni e colori sconosciuti, il tutto proprio attraverso i libri. Incontri promossi dall'assessorato alla cultura del comune di Parma che, come vi dicevo, si tengono presso la biblioteca mediateca della Casa della Musica. In chiusura vi ricordo però che abbiamo anche parlato della canzone del domani, scritto e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini per Orecchio Acerbo, e con Alberto Pellai abbiamo parlato di questa nuova collana di Albi edita da Sinnos. E con questo che dire, io ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per l'ascolto su Play 2000 nella sezione podcast. Se volete ritrovate tutte le chiacchierate che facciamo alla biblioteca dei ragazzi, e noi torniamo qui nello stesso luogo esattamente tra 7 giorni.
1: La biblioteca dei ragazzi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il Papa all'Angelus dell'Assunta. Prego Maria per l'Ucraina, la Russia, la Colombia, la Terra Santa e per quanti soffrono nel mondo. La pienezza di vita che ammiriamo in Maria attende anche noi alla fine dei tempi. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano.

0: Terremoto nell'arcipelago indonesiano. Buon Ferragosto da Luca Collodi. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus nella solennità dell'Assunzione di Maria, il Papa ha rivolto una invocazione alla Vergine ricordando i popoli della Terra Santa, quello ucraino e russo, e la gente della Colombia colpita dal terremoto. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la Terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
2: Il Papa dice di pensare anche ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione e di continuare a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
1: Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi.
2: Nella catechesi Leone XIV richiama l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'assunzione al cielo della Madre di Dio con la dormizione o con l'immagine di Maria in cielo, avvolta di luce e circondata da angeli e santi, due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È la pienezza di vita che attende anche noi alla fine dei tempi, conclude il Pontefice, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore.
0: Il primo ministro libanese ha dichiarato che le 7 persone, tra cui 2 donne e 3 bambini uccise nell'attacco israeliano di oggi nel sud del paese, non erano obiettivi militari. Israele aveva affermato poco prima di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. E in Ucraina, l'Ucraina ha attaccato con missili il centro dell'agenzia spaziale russa Roscosmos nella regione di Samara, 900 chilometri dal confine del paese invaso, e una base aerea a circa 700 chilometri di distanza. Zelensky ha inoltre indicato che gli attacchi a lungo raggio condotti nelle ultime ore contro Mosca hanno raggiunto anche basi aeree dove sono dislocate postazioni di lancio missilistico russe. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'arcipelago orientale dell'Indonesia e l'isola di Flores, provocando il crollo di edifici e abitazioni. I testimoni hanno segnalato crolli di case, tra cui strutture di un terminal portuale e un seminario cattolico. L'Indonesia è un'area ad alto rischio sismico e vulcanico. E torniamo a parlare del Papa e della catechesi dell'Angelus per la solennità dell'Assunta di oggi a Castel Gandolfo. Leone XIV ha richiamato l'iconografia dell'arte che ha rappresentato il mistero dell'Assunzione al cielo della Madre di Dio. Due modelli che rappresentano la verità centrale, Cristo morto e risorto, che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. Ascoltiamo un passaggio del Papa.
1: Nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l'eternità. Questa immagine, in apparenza, contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni. Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari? Per comprenderlo, dobbiamo tenere uniti due segni a cui abbiamo accennato: il corpo incorrotto della Madre di Dio e il suo cuore immacolato. È la purezza dell'anima, infatti, che in Maria, come in noi, per grazia di Dio, illumina e trasfigura tutta la persona, portandola alla gloria del cielo.
0: È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 14:00.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi, solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare, finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Abbiamo archiviato replay per questa giornata e ripartiamo con le classifiche. Quindi buon inizio di settimana, buon pomeriggio di lunedì 19 gennaio a tutti gli amici di Inblu 2000. Naturalmente rimane valida la nostra mail che è diretta a @radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Con cosa ripartiamo questa settimana? Un'ora bella piena di musica e di tante emozioni musicali targate Italia. Infatti con la Chart Italia, le 20 canzoni della classifica che rispecchiano il nostro gusto degli italiani, con le canzoni pop del momento, quelle che più ci piacciono, che naturalmente riempiono questa chart dalla 20 alla 1. Ci sono delle nuove entrate, alcune le avevamo già ascoltate lo scorso weekend anche nelle classifiche del weekend, dove facciamo il riepilogo settimanale completo, e quindi oggi ripartiamo in questo lunedì parlando appunto di quelle canzoni che ci piacciono davvero tanto e che in qualche modo rientrano anche in classifica, soprattutto nella top 20. Iniziamo con la musica italiana, proprio dalla numero 20, dove c'è in risalita Achille Lauro con Senza una stupida storia. Le persone

Era Achille Lauro con Senza una stupida storia. Siete su In Blu 2000 insieme fino alle 15 con le classifiche di In Blu 2000, naturalmente con tutti i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it. Abbiamo ricordato l'email prima, canzone che rientra in top 20, dicevamo, mentre alla numero 19 continua a salire questa coppia che ci piace davvero tanto e che tra l'altro fa parte delle splendide 10 canzoni della nostra classifica di In Blu 2000, se non sbaglio addirittura alla numero 1. In questo caso sono alla 19 della chart Italia Venerus e Angelina Mango con Sentire.

Posizione numero 19 per la coppia Venerus, Angelina Mango, la loro bellissima Sentire. Noi sentiamo aria e profumo di novità nella Chart Italia, infatti è la prima volta che l'ascoltiamo. Questa canzone di un debutto da solista che troviamo al numero 18 in salita questa settimana. Parliamo del debutto da solista di Fausto Zanardelli, ma se vi dico Fausto insieme a Francesca Mesiano in Arte California, sicuramente ricorderete la coppia che sembrava inossidabile, spacca tutto davvero dei comacose e poi sappiamo tutti com'è finita. Lui, 47enne, inaugura questo nuovo percorso della sua vita lanciando il suo primo singolo da solista. Il brano si intitola Tanto Così e segna questo nuovo capitolo artistico e personale nel percorso appunto del cantautore bresciano dopo l'esperienza comacose, la separazione appunto da sua moglie, la sua compagna Francesca Mesiano. E nasce quindi Fausto Lama, questo nuovo progetto solista con cui l'artista Fausto Zanardelli torna appunto sulle scene. Lui è stato spinto dall'urgenza di raccontare un momento preciso della sua vita, segnato da questa profonda svolta sentimentale e lavorativa. Quindi non ci resta che ascoltarla nella Chart Italia. La canzone di Fausto Lama si intitola A Tanto Così.

0: così.
1: Canzone che ascoltiamo, abbiamo ascoltato per la prima volta nella Chart Italia, dal suo debutto è entrata nella Top 20. Parliamo del nuovo di Fausto Lama, ex Comacose, con Tanto Così, che abbiamo incontrato alla 18, appunto, in salita. Saliamo alla numero 17 e salutiamo nel frattempo anche la nostra amica Laura, che ci ha scritto a diretta a radioblu.it. Lei si diverte molto con la musica italiana, non vede l'ora, tra l'altro, che inizi il Festival di Sanremo. E carissima Laura, a proposito del Festival di Sanremo, noi ne parliamo, perché il prossimo protagonista sarà appunto nei Big. Parliamo di Eddie Brock, anzi lo ascoltiamo nella Chart Italia. A distanza di 7 giorni mantiene il suo successo in salita con questa canzone al numero 17. Il titolo è Non è mica te.

0: cantautore che si è fatto conoscere soprattutto su YouTube con la canzone che non è questa ovviamente quella che porterà al Festival di Sanremo, per il suo brano sanremese che ascolteremo appunto alla fine del mese di febbraio. Numero 17 per lui in salita. Alla 16 Bollino Rosso, in questo caso in discesa, una canzone che comunque mantiene la top 20 tranquillamente anche a distanza di settimane se non mesi dalla sua uscita. E quindi ci ascoltiamo Olly con Julie questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E ancora buon pomeriggio sui Blu 2000, in Blu 2000 e anche la nostra app che vi accompagna, l'abbiamo citata in replay prima, ovvero Play 2000 e su play2000.it, dove magari state seguendo proprio l'appuntamento di oggi con le classifiche che vi accompagnano tutti di, ve lo ricordo, tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. E abbiamo ascoltato Olly con Julie in discesa, la posizione per loro era la numero 16. Alla 15 della Chart Italia scendono anche Charlie Charles e Blanco con Attacchi di Panico.

Molto bene, nella chart Italia anche la canzone di Charlie Charles, Attacchi di Panico, insieme a Blanco, l'abbiamo incontrata alla posizione numero 15 in discesa. Saliamo di un gradino alla 14, dove c'è Irama con Senza Anima, mentre alla 13 scende Bresh con Dai Che Fai. La numero 12 è occupata da Mr. Rain, e lo sappiamo, lui ha stupito i suoi fan ultimamente con l'uscita, non direi quasi in contemporanea, ma in successione sicuramente in periodi molto brevi. C'è da una parte Effetto Michelangelo, dall'altra la canzone che andiamo ad ascoltare, che è Casa in Fiamme. Recentemente intervistato sui nuovi progetti musicali che sono in serbo per lui, anzi queste nuove canzoni che stanno piacendo davvero tanto, lui dice: sono stanco di un mondo fatto di numeri e strategie. Mr. Rain continua così, dicendo che l'amore vero è permettere all'altro di essere se stesso anche quando fa male, e si sente ovviamente fin dal suo nome d'arte ispirato dalla pioggia, infatti non è un caso che si chiami Mr. Rain. Mr. Rain ha raccontato l'amore che lo trasforma in queste canzoni, le cicatrici che diventano forti e anche la scelta di ricominciare da zero, lontano dai numeri e dalle strategie. Nessuna strategia, soltanto emozione e cuore, per la sua canzone nella chart Italia alla 12 in discesa, Casa in Fiamme.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Stiamo scalando in questo 19 gennaio la Chart Italia con tutte le posizioni di classifica, anche delle belle novità musicali che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio e che ci porteranno a incontrare anche delle new entry. Non è il caso della posizione numero 11, dopo aver lasciato Mr. Rain con Casa in Fiamme alla numero 12, dove troviamo Pinguini Tattici Nucleari in discesa con Amaro. Andiamo direttamente alla 10, in salita ci sono i Tiro Mancino con Gennaio 2016.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Beh, qualora abbiate ancora voglia di romanticismo, sappiate che la canzone appena ascoltata nella Chart Italia qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio di lunedì era proprio la loro ultima, ovvero gennaio 2016, numero 10 in salita. Allora, dalla 9 fino alla 7 incontriamo le tre nuove entrate, le più alte e definitive di questa settimana, degli ultimi 7 giorni della classifica dei brani italiani più ascoltati in radio. E alla numero 9 c'è proprio lui, New Entry, ultimo con Acquario.

movimenti di classifica, ventata di novità negli ultimi 7 giorni della Chart Italia. Nel pomeriggio di In Blue 2000 c'era anche Ultimo con la sua nuova Acquario, il nuovo ingresso alla numero 9. Un altro nuovo ingresso, ma non è il più alto degli ultimi 7 giorni, parliamo della posizione numero 8, occupata da Tiziano Ferro con la canzone che poi dà il titolo al suo ultimo album, ovvero Sono un grande. È uscito ovviamente anche il video legato alla canzone, riprese molto essenziali come nel nuovo corso di Tiziano Ferro impone anche dal punto di vista visual. E Tiziano Ferro in questo caso cammina, non so se avete visto il video, solitario su questo molo, affidando al cielo e al mare, molto romantico, le parole anche profonde di questa canzone, che sono in bilico tra gratitudine per il pubblico che lo segue, coscienza dei limiti anche che ci rendono davvero unici. Quindi quando la musica finisce, Tiziano poi alla fine di questo video, già ve lo spoiler tutto così non se ne parli più, si allontana con un grande sorriso stampato sulla faccia. E questa è la nuova vita, nuova riconoscenza per la vita, questo percorso artistico davvero nuovo di Tiziano. Numero 8, nuova entrata, Sono un grande.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Tra le new entry di questa settimana nella chart Italia anche Tiziano Ferro con Sono un grande, lo abbiamo incontrato alla numero 8 new entry tra le canzoni italiane più ascoltate in radio, canzone che, lo ribadiamo, dà il titolo al suo ultimo intero lavoro musicale. Al numero 7 la più alta nuova entrata, che tra l'altro abbiamo ascoltato prima in replay, quindi in questo caso ripetita non Juvent, ma la potremo ascoltare sicuramente in un'altra occasione, la bella nuova canzone di Giorgia, che è la new entry più alta alla numero 7 con Corpi Celesti. Alla 6 scende Jovanotti con So solo che la vita, sale una fortunatissima nuova canzone di Ernia. Alla numero 5 c'è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: E come vi abbiamo spesso raccontato, è un nuovo percorso artistico anche per Ernia, con queste canzoni che parlano di sé, anche della sua famiglia. In questo caso una canzone dedicata alla sorella, ma che potrebbe valere anche per mille altre situazioni familiari, familiari di altre persone, non solo italiane ma sparse in giro per il mondo. Ernia con Berlino, numero 5 in salita della chart Italia. Questo pomeriggio continua anche con un'altra canzone in salita, quella che incontriamo alla numero 4, Cesare Cremonini con Ragazze Facili.
2: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Ragazze facili di Cesare Cremonini, che abbiamo incontrato alla posizione numero 4, ci porta dritti dritti verso la top 3 di questa chart Italia, facendo anche un raffronto tra due personaggi per stili e musica ovviamente completamente differenti. Parliamo di Tommaso Paradiso, stabile alla posizione numero 3 con Forse, anche lui tra i più quotati personaggi del prossimo Festival di Sanremo, e alla vetta non si schiodera lì ormai da settimane con la sua nuova hit Esibizionista, ormai sporna hit una dietro l'altra, Annalisa con Esibizionista, la canzone più ascoltata, la canzone italiana più ascoltata negli ultimi 7 giorni, alla numero 1. E quindi vi starete chiedendo magari chi ci sarà alla numero 2, posizione di classifica che andiamo ad ascoltare per chiudere la chart Italia di oggi, ed è in posizione stabile ancora una volta Noemi con Bianca. E con questa canzone io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, tra poco l'informazione e poi i nostri programmi e la bella musica di In Blu 2000. Restate con noi e noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ed ecco Noemi, questa è Bianca.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, Nuncetia Minundis, Iceste Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, del latino, del greco. Se il latino fosse una lingua morta, non avrebbe tutta questa voglia di conversare con noi. Benvenuti dunque, con me come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano, compagna di lavoro. Ciao Maria!
3: Bentrovato Fabio, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
2: Maria è capace di passare con naturalezza da un frammento di mosaico a una sfumatura lessicale e oggi assieme a lei abbiamo la gioia di ospitare padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, che è scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana. Padre Antonio, ben ritrovato qui con noi in trasmissione.
4: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Già coordinatore dell'ufficio e studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio, riesce ancora, diciamo, lei non è più un giovinetto, però riesce ancora a fare qualche passeggiata, a scovare qualche epigrafe o alla ricerca di qualche iscrizione?
4: Ma qui no, ormai le iscrizioni le ho un po' lasciate, adesso mi occupo di altre ricerche.
2: Ricerche più in biblioteca?
4: Sì, ho l'archivio Vaticano.
2: Sta facendo una ricerca in particolare, può anticiparci qualcosa, no?
4: Una ricerca particolare per una rivista. Noi abbiamo nelle Marche una rivista che si chiama Studi Apicena e vorrei fare un articolo per questa rivista. In particolare adesso mi occupo dei vicariati. Vicariatus. Diciamo la fine del 300, inizio del 400, era un possedimento che veniva dato ad un personaggio di rilievo dal Papa. Precedentemente forse questo signore già aveva quel territorio, però c'era la conferma
2: ufficiale
4: da parte del Papa con l'obbligo di pagare un censo annuo, sempre nella festa dei Santi Pietro e Paolo. E questo veniva nominato vicarius in temporalibus, quindi si occupava delle cose temporali, non quelle spirituali in sostanza.
2: E quindi doveva pagare una sorta,
4: sì,
2: di affitto,
4: aveva il dominio.
2: Però tutti i frutti di quel territorio andavano a lui ovviamente.
4: A lui, e naturalmente poi il Papa raccomandava che doveva trattare bene la gente, eccetera, eccetera. Adesso mi sto occupando di un territorio marchigiano che si chiama Cingoli.
2: A cui lei è legato per la sua biografia?
4: Sì, perché lì ho fatto anche il seminario.
2: Va bene, poi ci dirà qualcosa di più quando questo studio va avanti. Adesso torniamo ai post di Papa Leone in lingua latina che troviamo sull'account x@pontifex_ln e ne abbiamo scelto uno per iniziare la trasmissione, da tradurre dal latino all'italiano, uno del 30 aprile 2026.
3: Oremus omnes ut unus quisque a magnis effectoribus usque ad parvo semptores enitatur vitare cibi dissipationem et quisque accedere possit ad sana alimenta.
2: E questo è un post di Papa Leone che porta l'hashtag click2pray_it. Perché? Perché è un passaggio del video sulle intenzioni di preghiera per il mese di maggio dedicato al tema per un'alimentazione di tutti, diffuso in quella data il 30 aprile attraverso la consueta campagna multimediale Prega con il Papa, promossa dalla sua rete mondiale di preghiera in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Il Papa in questo caso ci invita a pregare affinché dai grandi produttori ai piccoli consumatori ci si impegni a evitare gli sprechi. Quindi a magnis effectoribus usque ad parvos
4: semptores,
2: che significa enitatur vitare cibi dissipazione, cioè
4: questo termine emptores lo sostituirei con consumptores.
2: Ah, piccoli consumatori.
4: Emptores sono i compratori.
2: Invece per lei è meglio consumptores, cioè i piccoli consumatori. Nitatur, vitare cibi dissipationem, cioè si impegnino a evitare lo spreco del cibo. Et quisque accedere possit ad sana alimenta.
4: Questo et forse sarebbe meglio ut, affinché ciascuno possa accedere a sani alimenti.
2: Un'alimentazione di qualità si può tradurre. Maria.
3: Però mi chiedevo, perché lo spreco alimentare è sprecare gli alimenti, ma sana alimenta è mangiare sano. Quindi forse l'appello, non so, questa parola poteva essere anche riferita, non so, alle mistificazioni, ai cibi pieni di pesticidi che comunque creano a parte che rovinano anche l'ecosistema, la natura, creano un cibo non sano. Oppure sono due argomenti diversi, uno è lo spreco e l'altro l'accesso ai sani alimenti.
2: Forse sono due argomenti diversi, sì, credo di sì, questo caso, sì, sì. Quindi un appello affinché si evitino gli sprechi e perché ognuno possa accedere ad un cibo di qualità, come dicevi te, non contaminato magari. Comunque abbastanza semplice, no, la traduzione?
4: Sì.
2: Non ci sono neanche termini particolari. Allora, andiamo dalle intenzioni di preghiera del Papa, passiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi. E qui Maria ci fa sognare, ci porta nel mondo del cinema per antonomasia, cioè negli Stati Uniti a Hollywood, ed è curiosa questa traduzione perché molte volte noi per dire qualcosa di particolarmente spettacolare o sfarzoso, diciamo, come dire, uno scenario hollywoodiano. Come tradurre in latino questo aggettivo?
3: E scopriamo anche che cosa significa in origine Hollywood. Silva crifoliensis, oppure appunto che deriva da Holly acrifolium e wood silva.
2: Le va bene questa traduzione, Padre Antonio?
4: Sì, queste sono le traduzioni che a volte si fanno, come anche queste per le diocesi. A volte si analizzava il termine, si vedeva il significato e poi da quel significato si traeva il termine latino.
2: Perché acrifolium cosa
4: oggi
2: significherebbe in latino?
4: Si tende più a lasciare il termine com'è.
2: Ma acrifolium che significa in latino?
4: Acrifolio, non so, un termine.
3: Un bosco di agrifogli.
2: E quindi acrifolium perché è la traduzione dall'inglese holly, che significa proprio agrifoglio. Quindi Hollywood era il luogo, il bosco degli agrifogli.
4: Sì.
2: Che è
4: bello.
2: Un'immagine molto più bucolica rispetto a quella.
3: A quello che è diventato.
2: Esatto, l'industria del cinema.
4: Ma oggi si potrebbe dire, come anche tante volte troviamo termini, diciamo, geografici di questo tipo, hollywoodianus si potrebbe anche dire.
2: Va bene, allora. Dal mondo del cinema passiamo al mondo della Chiesa. Come sempre abbiamo il nostro gergo ecclesiale e qui Maria ci propone due parole latine che formano un'espressione che viene dalla Vulgata.
3: Verbum abbreviatum.
2: Dunque, un'espressione che riprende un passo del libro di Isaia. Dio compie, abbrevia la parola sulla terra. Quindi un'espressione teologica, Padre Antonio, riferita a Cristo, il figlio di Dio fatto uomo.
4: Sì, questo termine è usato, sì, nel senso di contrarre, in poche parole, diciamo, questo aspetto teologico.
3: Bernardo di Chiaravalle lo usa per descrivere il verbo che riempie il cielo e la terra, ma si fa piccolo. Quindi Cristo come verbo compendioso. Dio che ha riassunto in Gesù la pienezza della sua parola.
2: E appunto in linguaggio francescano si dice che San Francesco e i frati minori erano chiamati a annunciare il verbum abbreviatum attraverso uno stile di minorezza, facendosi piccoli come il verbo incarnato. Bello bella questa espressione verbum abbreviatum, ci ricorda il logos, no? La parola, in principio era il verbo, l'incipit giovanneo. Ma andiamo ai proverbi e ai modi di dire. E qui Maria ha trovato un'espressione latina che traduce un'espressione italiana molto nota. Quando diciamo che una persona dalla gloria finisce un po' nel dimenticatoio, o peggio, si dice sei passato dalle stelle alle stalle. E in latino?
3: ex summis ad infima oppure De cielo in cenum.
2: E qui c'è più l'allitterazione più carina, no? De cielo in cenum. E cenum cosa significa?
3: Fango.
2: Quindi dal cielo al fango?
4: Sì.
2: Quindi è proprio la caduta verticale, insomma. Sì. Conosceva questa espressione, padre Antonio?
4: Sì, era piuttosto nota, insomma.
3: Sì, in Tertulliano, per esempio.
2: E qui grammaticalmente abbiamo De cielo in cenum.
4: Sì, significa derivazione.
2: Quel de. Dal cielo.
4: Poi in, verso.
2: Accusativo, cenum, nel fango, insomma.
3: Ed è sì, insomma, in pratica indica la volubilità della fortuna, fortuna e volubilitas. Oggi sei in cielo e domani cadi rovinosamente nel fango.
2: Quindi un invito anche all'umiltà.
3: Certo.
2: Grazie padre Antonio per essere stato con noi. Ci ritroviamo nella prossima puntata di Anima Latina. Buon proseguimento.
4: Grazie agli spettatori.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo di nuovo con noi da Montepulciano la professoressa Sonia Casini. Ben trovata, professoressa.
1: Salve, ben trovati voi, grazie per questa opportunità.
0: La professoressa Sonia Casini è docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano in provincia di Siena. È stata già ospite della nostra trasmissione l'anno scorso e ci ha presentato un'iniziativa originale, capace di coniugare passato e presente. Parliamo del videogioco storico in latino Umbrici Ludus. Professoressa, ma di che cosa si tratta?
1: Allora, Umbricius è un ceramista vissuto in Etruria, in Val di Chiana, quindi tra Torita di Siena e Montepulciano, e aveva una fornace, un'attività in cui produceva ceramica sigillata fine da mensa, detta ceramica retina e laterizi. Il gioco parla della sua storia costruita dai ragazzi, perché di lui sappiamo soltanto un nome, la diffusione del suo prodotto, ma niente più. Quindi l'abbiamo fatto rivivere attraverso una scrittura creativa.
0: Sì. Dopo la fase di sviluppo di questo videogioco storico, che effetto fa oggi vedere Umbrici Ludus completato?
1: È sicuramente una grande soddisfazione, mista anche un po' a incredulità, perché quando abbiamo iniziato non avevamo un'idea così ambiziosa. Lo è diventata nel tempo, anche grazie alla partecipazione, al coinvolgimento degli studenti. Quindi vedere oggi il progetto arrivare a una forma compiuta significa aver raggiunto un traguardo che sembrava non arrivare mai. Però ecco, questo per noi è motivo ovviamente di compiacimento, non c'è dubbio. Cioè la consapevolezza che abbiamo costruito non solo un gioco, ma un percorso educativo fatto di persone, quindi ricerca, confronto, relazioni, insomma.
0: Ma io spero poi che ne facciate altri, poi un videogioco anche degli sviluppi, no? Arrivati a un certo livello si può andare avanti.
1: Sì, certamente, noi abbiamo pensato a un progetto di questo tipo anche nel tempo, perché abbiamo iniziato proprio da zero con la formazione dei ragazzi e poi piano piano ci siamo un po', ecco, incanalati in un lavoro che era molto complesso e chissà che non ci sia anche una prosecuzione. Prima però godiamoci il risultato,
0: certo.
1: Intanto.

0: Quindi questo ha favorito sicuramente una comprensione più autentica di quelle strutture linguistiche di acquisizione scolastica e anche della cultura, insomma, che la lingua esprime. Io mi sono resa conto, ecco, che con questo progetto ancora di più il latino, insomma, è una straordinaria macchina del tempo che permette di entrare proprio negli anfratti della nostra civiltà che per gli studenti sarebbero molto distanti e quindi anche sconosciuti, direi.
1: Gli studenti hanno dato direttamente voce ai personaggi del gioco. Che tipo di esperienza è stata per loro passare dal latino studiato sui testi a un latino pronunciato dentro una scena narrativa? Sì.
0: Questo è un aspetto, è stato uno degli aspetti, direi, coinvolgenti, ma anche forse più difficili, perché pronunciare il latino all'interno di una situazione narrativa ha richiesto anche di fare conti con la pronuncia, l'interpretazione delle battute, la comprensione del tono, anche quindi il contesto, non è facile per loro. Quindi la lingua un po' è uscita dalla dimensione esclusivamente scolastica, è diventata parte di una storia, per cui gli studenti hanno scoperto, direi, aspetti del latino che difficilmente emergono durante una lezione normale, chiamiamola così. Credo infatti che il latino abbia bisogno di essere modellato sull'esperienza, cioè di essere anche esperito, insomma, non solo nei temi, ma proprio nel sermo, perché no? Anche le lingue antiche sono lingue e quindi hanno bisogno di input che poi si trovano sì nella lettura, nella traduzione, anche quella che non torna, no? E ci fa arrabbiare, ma anche nell'innamorarsi di belle storie, come probabilmente è quella che hanno scritto proprio gli studenti, quella di Umbricio.
1: Il progetto unisce latino e nuove tecnologie. In questi anni di lavoro, quali risultati avete potuto apprezzare dal punto di vista dell'apprendimento proprio in quest'unione?
0: Allora, gli studenti hanno sviluppato competenze disciplinari, naturalmente, ma anche capacità trasversali, cioè lavoro di gruppo, problem solving, gestione di progetti complessi, comunicazione e naturalmente l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Pensiamo che sono state almeno 130 ore le ore di formazione pomeridiane. In questo naturalmente è stato fondamentale la sinergia tra licei poliziani, Fondazione Franchi, Italia 3D Academy, che si è occupata proprio della formazione degli studenti e dello sviluppo del gioco. Quindi gli studenti hanno sperimentato, direi, un approccio alla conoscenza basato sulla ricerca, sulla produzione dei contenuti, diventando protagonisti attivi del proprio apprendimento. E quindi questo vale per aumentare la motivazione, il senso di responsabilità nei confronti del lavoro che loro hanno svolto.
1: Tra l'altro abbiamo parlato proprio adesso di nuove tecnologie, ma forse quando hanno iniziato neanche si pensava. Oggi c'è l'intelligenza artificiale, quindi Umbrici Ludus si è evoluto anche sul piano tecnologico arrivando a utilizzarla. Come hanno reagito gli studenti a questo sviluppo, a questo cambiamento?
0: Sicuramente con grande curiosità, ecco, e spirito critico, direi, che ci è voluto, perché l'intelligenza artificiale ormai fa parte della nostra realtà contemporanea e quindi il progetto ha offerto l'occasione per riflettere sul suo utilizzo in un ambito forse agli studenti sconosciuto, che non sia quello, insomma, no, della risoluzione di certi compiti, e quindi in un ambito culturale, creativo. Quindi gli studenti hanno anche compreso che queste tecnologie possono essere sicuramente un aiuto, un supporto, ma che però richiedono anche delle competenze umane per essere guidate in modo giusto, quindi verificate, integrate, quindi bisogna saperne di più sicuramente. È stato quindi anche un importante momento di formazione, educazione digitale, ma anche di sviluppo del pensiero critico.
1: Una parte importante del videogioco, diciamo che la traccia sottostante, nasce dalla ricerca archeologica sul territorio della Val di Chiana. Quanto è stato importante, appunto abbiamo parlato di teoria, di lingua, ma per i ragazzi lavorare anche su luoghi e reperti reali, concreti, vicini alla loro esperienza quotidiana?
0: Direi che è stato proprio decisivo, perché i luoghi, i reperti non sono rimasti semplici riferimenti, ma sono diventati ambienti, elementi vivi all'interno del videogioco, li hanno ricostruiti, li hanno quindi riproposti visivamente.

0: quindi si possono vedere, toccare con mano, insomma, nel videogioco. Questo ha permesso a loro di comprendere che l'archeologia, insomma, non è qualcosa di distante, no? Ma una presenza concreta nel territorio che abitano. Infatti è proprio partito dalle fonti il lavoro, come per esempio la tabula peutingeriana, cioè, insomma, studiare i reperti, i siti archeologici, le testimonianze storiche, permette agli studenti di percepire il passato, insomma, come qualcosa di concreto e vicino a loro, e insegna loro anche il metodo della ricerca storica. Quindi questo legame con la Valdichiana ha dato al progetto una forte identità e direi che ha contribuito anche a rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza, potrei dire anche la consapevolezza del valore del patrimonio culturale locale.
1: E adesso che il progetto si avvicina alla presentazione ufficiale di settembre, che cosa vi augurate che il pubblico, i fruitori, colgano entrando nel mondo di Umbrici Ludus?
0: Ci auguriamo innanzitutto che si colga la stratificazione, per usare un termine archeologico, del lavoro che c'è dietro, non solo un videogioco, ma un percorso educativo, ecco, e culturale, costruito nel tempo, uno strumento per l'apprendimento proprio della lingua latina, perché no, anche replicabile da altre scuole. Vorremmo quindi che emergesse l'idea che la tecnologia non sostituisce la cultura classica, ma può diventare uno strumento per renderla nuovamente accessibile e significativa, e soprattutto che il pubblico percepisse il valore di un progetto che ha trasformato studenti in autori, ricercatori, insomma, in narratori, insomma, tra virgolette, del proprio territorio. Ora, se entrando nel videogioco si riuscisse a sentire che qualcosa del passato torna a vivere, non in modo astratto, ma concreto, umano, allora Umbrici Ludus avrebbe, direi, raggiunto il suo scopo più profondo, cioè dare un futuro al nostro passato.
1: Grazie davvero professoressa. Ringraziamo la professoressa Sonia Casini, docente animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano. Davvero grazie e aspettiamo di poter giocare anche noi col videogioco Umbrici Ludus.
0: Certamente, grazie anche da parte di tutti gli studenti coinvolti.
1: Che aspettiamo in radio. A presto.
0: Grazie mille, grazie.
2: Salve. Mi nome è Gaius Umbricius Cordus.
3: E dunque, grazie a Sagimus alla professoressa Sonia Casini, docente e animatrice digitale presso i licei poliziani di Montepulciano, e ai suoi studenti per il videogioco in latino Umbrici Ludus che ci hanno presentato, et non meno grazie a Sagimus a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed ic sermo noster finem habet, la 237esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
3: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
3: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
3: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

Buona giornata a tutti e un cordialissimo ben ritrovati. Ci siete tutti, vero? Appassionati di canzoni italiane e un po' nostalgici degli anni 50? Credo proprio di sì. Incontro di oggi, sabato 4 marzo. Mamma mia, come passa in fretta questo tempo. Siamo già in marzo, pensate un po'. Beh, lasciamo le lamentele sul tempo e veniamo al nostro programma di canzoni. Canzoni d'amore. Un amore cantato in modo malinconico, sentimentale, anche se con ritmi diversi e tutti ballabili. L'apertura ad un tango argentino dal titolo Appassionato Tango. L'interprete è Claudio Villa, un Villa degli anni 50. Le parole sono le tipiche parole d'amore della canzone italiana. La luna che ride mentre l'innamorato piange, con il rimpianto di un sogno che non torna più. Ascoltiamo dunque Claudio Villa in Appassionato Tango di Nirberti Ciocca.

Ancora pianti e rimpianti di un innamorato sempre sotto lo sguardo freddo di un quarto di luna. Nu quarto e luna è una splendida melodia su tempo di Begin che ha avuto grande successo nei night. Tanti furono gli interpreti, da Carosone che la lanciò a Murolo, Cigliano, per citarne soltanto alcuni. Ora l'ascolteremo da un Luciano Taioli insolitamente confidenziale. Allora, eccovi Nu quarto e luna di Manlio Oliviero, canta Luciano Taioli.

e continuiamo con le nostre canzoni degli anni 50. Luna e amore, un binomio difficilmente staccabile nelle canzoni d'amore. Alla luna si fa fare di tutto, si vuole un aiuto a far innamorare, a far sognare, a far addormentare, e chi più ne ha più ne metta. A questa luna che brilla nel cielo di Capri si chiede di far addormentare per fare sognare l'amore ad una certa Nena che pare soffra di insonnia, un metodo più naturale di quello dei sonniferi, direi. La canzone è Luna Caprese, lanciata nel 1953 da Nilla Pilzi. Ora ve la farò ascoltare però in una interpretazione insomma un po' più vicina a noi, ecco, di Peppino di Capri del 1960. Eccovi Luna Caprese di Capua Russo, canta Peppino di Capri.

Ancora tristezze di cuore, ancora amori che non si possono dimenticare e dei quali rimane solo il ricordo. T'ho voluto bene, che più conosciuta con le prime parole del ritornello Non dimenticar, conquistò la sua popolarità con la voce di Flo Sandons, prestata nel film dal titolo Anna, film del 1952, a Silvana Mangano, che ne era appunto l'interprete principale. Ed è ancora dalla voce di Flo Sandons che ora ascolteremo T'ho voluto bene di Galdieri Redi.

Ed ora un omaggio alle ragazze di Roma e precisamente di Trastevere, con caratteristiche fisiche tali da non poterle confondere con nessun'altra ragazza e da non poterle dimenticare. È una ragazza trasteverina da non dimenticare, ve la canta convinto Claudio Villa. Ecco dunque, è una ragazza trasteverina di Sarra Martelli Castellani, a voi Claudio Villa.

ma vogliamo chiudere in pace. Ragazze trasteverine o venete o innamorate, ingannatrici o sincere, a tutte facciamo una serenata, magari piccolissima, con semplici ed elementari parole, e non con grande voce, ma dolce e sincera. E te direno a cui daremo l'incarico di questa piccolissima serenata di Amurriferio su ritmo di calipso lento. Ascoltiamo.

Bene, e con questa piccolissima ma molto famosa e piacevolissima serenata chiudiamo il programma di oggi. Spero che anche questa puntata dei nostri ricordi musicali vi sia piaciuta. Grazie dell'ascolto, a risentirci.

Diamo inizio al nostro programma con O Marina Ariello, canzone napoletana celebre di Ottaviano e Gambardella. Canta il tenore Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Direttore Antonio Guadagno.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Marinariello di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna erano diretti da Antonio Guadagno. Una delle più famose e celebri canzoni del mondo è Granada, del compositore messicano Agustín Lara. Ascoltiamola ora cantata dal tenore José Carreras, accompagnato dalla English Chamber Orchestra, diretta da Roberto Benzi.

Avete ascoltato Granada di Agustín Lara. Ha cantato il tenore José Carreras. La English Chamber Orchestra era diretta da Roberto Benzi. Ascoltiamo ora il delizioso preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. Alfonso Modesti, violino. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.